State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

qui qua qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, gli fan fare la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Care viaggiatrici e cari viaggiatori, eccoci pronti per un nuovo giro della fantasia. Vagheremo senza una meta precisa, anche perché non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. Quando lo decideremo, chiuderemo il cerchio facendo dietro front e rientrando al punto di partenza. L'importante, mentre ballerete le musiche che proporrò sulla pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante, è che godiate anche dei bei panorami che incroceremo durante il percorso. Questo è l'obiettivo delle mie gite. La copilota Roberta e le guide turistiche Patrizia e Daniela saranno i vostri punti di riferimento e alla supervisione del progetto ci sarà l'ingegnere del suono Toto. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Il ghiaccio è stato rotto dagli americani Atlantic Star, che ci hanno fatto srotolare i primi chilometri con la loro Circles, ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che proporrò. Con questo singolo, che fu il più grande successo del gruppo R&B, entrato di diritto nella Billboard Hot 100, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile creata ribulonando la selleria a spalle ai finestroni per realizzare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e me ne compiaccio. Balzo in avanti con le A-Aries, ancora ben saliti sulla corriera musical turistica guidata da Kiko Lecca.

On Give It Up, il bel motivo propostoci dalle sorelle gemelle Ayana e Ainke, il duo Aries per l'appunto. Nate e cresciute in Virginia, sono note per le loro ricche armonie, la profonda intensità soul e l'inconfondibile alchimia musicale. Queste belle pivelle hanno inoltre fornito cori e voci soliste per tanti artisti che le hanno volute per i loro lavori. Fra questi, uno a caso, Chris Brown. Nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che ci impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, proseguiamo con i Delegation. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leca, un po' autista, un po' disturbato.

quanto ci ha fatto ballare e quanto ancora ci fa ballare nei nostri Dance Rewind, You and I, singolo del gruppo inglese Delegation, pubblicato nell'80 ed estratto dall'album che porta il loro nome. Continuiamo con Billy Ocean. State viaggiando sul Dancing Torpedone condotto dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Nights, Feel Like Getting Down, annato 81, è il bel brano di Leslie Sebastian Charles, in arte Billy Ocean. Nato a Trinidad, è stato uno dei primi cantanti caraibici, insieme a Grace Jones, ad essere notato da MTV. Questa esposizione l'ha agevolato ad ottenere una serie di successi nella top 10 a metà degli anni 80. Bravissimo!

Cari cari, le Supremes ci condurranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Gustatelo con tutti i sensi e buon coffee break dal vostro autista, Chico Lecca.

acclamato come uno dei migliori pianisti jazz degli ultimi decenni, Antonio Farò ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. Il pianista italiano emana un'energia e una vitalità spettacolari e ha una presenza scenica notevole sia sul palco che in studio di registrazione. Grazie al suo indubbio talento artistico, stringe collaborazioni particolarmente significative con una serie impressionante di musicisti di fama mondiale. La lista dei nomi è talmente lunga che la evito, ma se volete approfondire cercatene in rete. Resterete sicuramente stupiti. Abilmente diretti da lui, Claudia Campagnol, Marcus Miller e Manu Caccè hanno vocalizzato questa bella Europe. Mie incantevoli passeggeri, miei affascinati passeggeri, Howard Hewitt ci accompagnerà durante la seconda fermata più gradita da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete la possibilità di ballare faccia a faccia, cuore a cuore, la sua sensuale canzone. Dunque, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista Chico Lecca.

Se nomino Howard Hewitt sono sicuro che vi lascia indifferenti, ma se dico che è stata la voce solista degli Shalamar, allora sì, eh? Oggi ha fatto da Cupido facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente col suo I'm For Real, motivo con quale ha creato un tappeto sonoro ben apprezzato durante lo spazio aperitivo. Aperitivo offerto dal barman Attilio, gestore del confortevole locale che ci ha ospitati e che non ci ha solo dissetati, ma anche rimpinzati con belle vassoiate di leccornie dolci e salate. Ricca smangiuccheria di cui non ci siamo privati. Bighelloni del mio pullman discoteca. Il guidatore Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo i rumorosi suoni di trombe con gli Alliance Ethnic. Non cambiate autobus. We'll be right back.

Il sacrosanto Drink Moment and Relax Time è stato realizzato e, come da promessa, rieccoci in viaggio insieme a questo gruppo hip hop francese degli anni 90, nel quale ognuno dei componenti aveva origini diverse: italiane, algerine e congolesi. Il loro nome è dovuto proprio a questo, letteralmente alleanza etnica, Alliance Ethnique per l'appunto. Quanto li ho apprezzati per la loro filosofia antesignana dell'inclusione, della quale tanto si parla oggi. Il loro brano Respect è stato magistralmente vocalizzato da Vinya Mojica, cantautrice originaria del Queens, uno dei più grandi distretti di New York, e da Warren G, rapper, beatmaker e produttore statunitense. Mantenete il possesso della pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante anche con White Town. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Il cantante indiano naturalizzato britannico White Town, pseudonimo di Jyoti Mishra, è considerato un one hit wonder proprio per questo brano Your Woman del 97, che ebbe notevole successo in tutto il mondo dopo essere arrivato alla prima posizione in Inghilterra. Facciamo un ulteriore passo indietro nel tempo insieme ai People's Choice. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Jane, Jane, Jane, All Night Long del 76, è il bel brano che ha aiutato i miei affezionati boomer ad avere un fantastico flashback che li ha riportati all'adolescenza, ma sono contento che anche i miei amici della Z Generation l'abbiano apprezzata. Tutto questo grazie ai People's Choice, band di Philadelphia, attiva dal 71 all'80, pietra miliare del genere funk disco. È da un po' che non propongo qualcosa dei Jive. Eccoveli! State sempre bigelonando.

come dice il titolo, che vi hanno fatto ballare i Jive, duo formato dai produttori, compositori e DJ californiani Thomas White e Peter Williams, legame iniziato grazie al reciproco interesse per la musica house underground che si è trasformato in una vera collaborazione duratura. Tesorucci, siamo in dirittura d'arrivo. La stazione centrale è alla fine del rettilineo che stiamo percorrendo, quindi preparatevi per l'arrivo.

0: Looking Good, Shake Your Body, il bel motivazzo del DJ newyorkese degli anni 70, è di Sheba, considerato allora il numero uno dei club, e il corpo, come suggerisce il titolo del brano, l'avete scosso veramente bene durante tutta questa bella gita, onorando appieno la mia pista da ballo viaggiante. Ed eccoci al capolinea. Vi ringraziano per averci preferiti ad altre compagnie di viaggi la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano di cercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta trovata di messaggiarci. In partenza dissi, non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. In conclusione asserisco, un viaggio non finisce mai perché continua nei ricordi e nei racconti. Siete già d'ora attesi tutti, ma proprio tutti, anche gli antipatici, per la prossima gita dell'immaginazione. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 10:01.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Sfida fra giganti, presenta Paolo Fra.

siamo, sfida tra giganti, seconda puntata qui sulle nostre web radio, e ancora protagonista queste cinque band davvero importanti. Purtroppo nella prima puntata in un'ora poco abbiamo potuto fare, pochi voti siamo riusciti comunque a raccimolare, anche attraverso, potete votare anche attraverso i nostri social, e poi vi informeremo come fare. Vi ricordo nel nostro gruppo Music Factory Oristano potete dare il vostro voto a queste cinque formazioni. Abbiamo iniziato con i Rolling Stone dal titolo Star Me Up, questo primo pezzo. Io saluto il ragazzo Franco in regia, vi ricordo che le formazioni sono gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles. Bene, bene, bene, avremo qualche amico in diretta con noi per dare il proprio voto, e questo è molto importante, però siete voi i protagonisti, per cui insomma vogliamo un po' di voti. Vi ricordo che in testa ci sono i Pink Floyd, poi seguono a pari merito gli ABBA, i Police, i Rolling Stone, i Beatles non hanno avuto neanche un voto. Questa è la prima, è andata la prima puntata, questa è la seconda puntata. Vi ricordo le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air 2026, Radio Centrale Oristano. Io sono Paolo Fro, mi trovo nello studio 1 della radio, dove appunto vi stiamo irradiando questo appuntamento che è Music Factory Oristano. C'è Franco invece dalla torre di Villa Urbana che ci coadiuva su Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Tutto è pronto per continuare, ascoltiamo i Beatles, mi raccomando, se siete amanti dei Beatles fatevi sentire, o comunque in ogni caso vi chiamiamo noi. Ora vi faccio sentire Lady B, un grande pezzo di questa formazione, e probabilmente poi avremo un amico in diretta.

0: Lady i Beatles, beh, non hanno ancora un voto i Beatles, però insomma niente di preoccupante, anche perché insomma nella prima siamo riusciti davvero a catturare pochi voti, anche perché in un'ora non si può far tanto. Vediamo un attimino se tutto sta procedendo per il verso giusto. Perfetto, mi facendo Franco che tutto è a posto. Allora, dovremmo avere un amico in diretta e se non sbaglio è Antonello. Pronto Antonello, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ciao Antonello, grazie intanto per aver accettato il nostro invito per così partecipare a questo nuovo format delle nostre web radio che si chiama Sfida fra Giganti. Allora, si sfidano, caro Antonello, 5 band davvero scoppiettanti. Perché scoppiettante? Perché sono 5 band che hanno venduto milioni e milioni di dischi nel mondo, hanno un palmarès di quelli da far venire i brividi, no? Per i numeri davvero impressionanti che hanno avuto di vendite di dischi e di popolarità. Stiamo parlando, Antonello, mi senti? Mi senti forte e chiaro? Pronto?
1: Ti sento, dimmi Paolo.
0: Perfetto. Allora, le formazioni sono gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, Rolling Stone e i Beatles. Quali fra queste formazioni?
1: I nomi.
0: I nomi sono gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles.
1: Quali? I Pink Floyd.
0: I Pink Floyd, perfetto. Ciao. Ok, perfetto. Comunque quelli che ti hanno colpito di più, quelli che ti sono rimasti più nel cuore, sono i Pink Floyd.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì, quindi sì, un altro... più nel cuore, diciamo. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto. Un altro voto quindi per i Pink. Perfetto. Antonello, noi ti ringraziamo. Grazie per...
1: ringrazio a voi di cuore.
0: Ecco.
1: Per la vostra presenza e il vostro...
0: Certo, grazie per aver partecipato. Certo, grazie. Okay. Grazie per aver partecipato a sfida fra giganti. Grazie Antonello, gentilissimo. Ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: La sfida è proprio fra il gigante, perché poi siamo partiti proprio con delle formazioni davvero importanti. Pensate che gli ABBA, questi ragazzuoli che ormai hanno una certa età ma sono rimasti ancora nel cuore di tanti. Celebre gruppo pop svedese che si è formato a Stoccolma nel 1972. Dovremmo avere in diretta, se non sbaglio, Alessandro. Mi senti, Alessandro? Mi senti adesso, Alessandro? A me senti bene?
1: Sì, sì, ti
0: perfetto,
1: sento.
0: Perfetto, questo è molto importante. Allora, ho detto qui, siamo partiti la scorsa settimana con la prima puntata di Sfida fra Giganti e continuiamo anche in questa seconda puntata a parlare e a farvi ascoltare i pezzi più belli di queste cinque formazioni. Quale di queste a te è rimasta più nel cuore o che comunque conosci?
1: Ma guarda, io ti direi tutte e cinque mi piacciono fondamentalmente, sono dei grandi gruppi, però alcuni pezzi degli ABBA li vedo più vicini a me.
0: Ok, quindi sei come
1: me. Insomma, il mio genere del gusto musicale.
0: Sai che abbiamo votato
1: ovviamente dei più famosi.
0: Certo. Alessandro, ho votato anch'io ho dato il voto agli ABBA, quindi siamo in due a aver dato il voto agli ABBA. Qual è la canzone, se ricordi, una canzone che ti ha fatto particolarmente impazzire?
1: Ma
0: o comunque
1: anche questa qua che avete appena messo, Fernando, è veramente una di quelle che è forse la più.
0: Perfetto.
1: Diciamo che te l'ho detto che mi piace di più proprio come sia come sintonie eccetera eccetera.
0: Certo.
1: Qui stiamo, testi, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Stiamo parlando di gruppi che hanno venduto veramente tanto. Pensate che loro che gli abbiano venduto oltre 360 milioni di dischi, qualcosa di veramente incredibile. E ancora oggi davvero li ascoltiamo molto volentieri. Alessandro, grazie per aver partecipato a Sfida tra Giganti, grazie per aver dato il tuo voto. Ti auguriamo una felice serata, ok?
1: Grazie mille a te Paolo.
0: Grazie, buona serata. Grazie Ale, ciao, grazie Paolo. Mille.
2: Sfida fra giganti.

0: Eccoli qua, i Beatles con Lady B. Questa è la sfida tra i giganti nelle nostre web radio e dovremo avere adesso in diretta Andrea. Pronto Andrea, mi senti?
1: Ti sento bello chiaro, ciao.
0: Ciao Andrea, anche tu comunque hai una voce bella chiara e forte.
1: Grazie, sì, ma sono anche vicino, credo.
0: Sì,
1: in linea d'aria, sono qualche chilometro.
0: Per chi non lo sapesse, abbiamo in diretta Andrea, che è il direttore di Radio Rada, che quando mi capita ascolto molto volentieri, anche quando c'è Giuseppe, davvero è sempre un piacere ascoltarvi. E quindi mi piaceva, ecco, averlo in diretta per questa sfida fra giganti, sfida fra queste band davvero importanti, e sono davvero curioso sentire Andrea così effettuare il suo voto per gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone oppure i Beatles. Chi tra queste formazioni, Andrea, tu...
1: Paolo, non so se la mia età oppure l'orecchio sinistro che sta dando... Non ho capito il terzo, dopo i Pink Floyd chi è?
0: Allora, abbiamo detto ABBA, Pink Floyd, Police, Rolling Stone oppure i Beatles. Okay.
1: Guarda, sarei portato a dire Beatles, però diciamo Police, dai.
0: I Police, quindi diamo un altro voto ai Police. Pensa che
1: perché sicuramente gli altri vanno alla grande, quindi
0: certo. I Police sono stati votati da una persona che probabilmente tu conosci, che è Alverio Cao. Ecco, lui ha votato i Police, però sono sempre in vantaggio i Pink Floyd. Va bene, Andrea, intanto ti saluto, grazie per aver partecipato a Sfida tra Giganti, ti faccio un in bocca al lupo anche per quello che stai facendo e quello che farai con Radio Rada, è tutto quello che insomma vada

0: Eccolo qui, la sfida tra i giganti. Questi sono gli ABBA con la canzone del titolo SOS. Questa è naturalmente una trasmissione che davvero vede contendersi così i vostri voti, cinque formazioni davvero importanti. Oh, bene, dovremmo avere un altro amico in diretta, vediamo se riusciamo a sentirlo. Pronto?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Vi sento.
0: Bene. C'è Paride in diretta con noi. Grazie Paride per aver accettato il nostro invito e per essere pronto a dare il voto, un voto per queste cinque formazioni. Chi scegli fra gli ABBA, i Pink Floyd, i Police, i Rolling Stone e i Beatles?
1: Allora, un voto del 10 vado io, voto per i Pink Floyd.
0: Voti per i Pink Floyd, quindi li fai volare. Hanno 5 voti. Gli ABBA ne hanno 2, Police 1 e i Beatles 1 e i Rolling Stones un voto. Per cui insomma devo dire che stanno prendendo il largo. Ma comunque io ricordo agli amici a casa che potete votare anche attraverso i nostri social e anche poter capovolgere la situazione attuale, che vede comunque i Pink Floyd in vantaggio. Perché i Pink Floyd, come mai questa scelta, Paride?
1: Ma è una scelta molto personale, di genere. A me piace molto lo stile dei Pink Floyd, essendo un ragazzo giovane, avendoli conosciuti diciamo nei primi anni 80. Diciamo conosco anche gli altri gruppi molto bene,
0: certo.
1: Ma a livello personale mi piacciono più i Pink Floyd,
0: certo.
1: Se devo tirare un voto, io preferisco.
0: Beh, tu sei giovane, credo che tu non nell'89 i Pink Floyd vennero a Venezia, facevano quel grande concerto lì in Laguna. Tu non c'eri lì, no? Non c'eri?
1: No, non sono c'eri. Troppo giovane, però ricordo.
0: Sì,
1: ricordo.
0: Ci sono i video che ritraggono quei momenti davvero, davvero belli. Peccato che poi alla fine c'è stato un po' un po' rovinato tutto. Ma vabbè, c'era tantissima gente, effettivamente.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Comunque un concerto che per tanti è rimasto ancora nel cuore. Grazie, Paride, per aver comunque partecipato a Sfida tra Giganti e per aver dato il tuo voto. Va bene? Intanto, adesso arrivano i Rolling Stone e la canzone si chiama Miss You e niente, grazie ancora, buona serata Paride.
1: Buonasera.

sono ancora in attività nonostante gli anni, sembrano immortali, soprattutto il suo leader che è Mick Jagger, voce insomma, suona un po' tutto, voce, armonica, chitarra, piano, insomma c'è Keith Richards, insomma è una band davvero tra le più importanti al mondo, è una tra le maggiori espressioni di quella miscela che è tra rock e blues e che è l'evoluzione del rock and roll anni 50, insomma davvero stratosferici, nonostante nella nostra trasmissione che li vede protagonisti insieme ai Beatles, i Police, gli ABBA, i Pink Floyd siano con un solo voto, però rimangono sempre tra i migliori in assoluto. Miss You, questa è la canzone che vi ho fatto sentire, e adesso arrivano i Police, Working on the Moon, la prossima canzone.

bene, volge al termine il nostro appuntamento sfida tre giganti. Vi ricordo che la settimana prossima ci saranno altri 5 artisti che andranno a contendersi poi quello che sarà la puntata finale. Ok, allora questi erano i Police. Intanto mi piace andare anche a salutarvi con l'ultima canzone che riguarda i Beatles e che si chiama Yesterday. E con questa canzone io saluto tutti voi che siete rimasti sintonizzati. Salutiamo gli amici che sono andati anche in diretta e hanno espresso il loro voto per queste affermazioni. Ricordo che potete continuare a farlo attraverso il nostro social, i nostri social, ma il nostro gruppo, lo ricordo, che è Music Factory Oristano, e lì potete così dare la vostra preferenza. Oh, da parte mia è davvero tutto. Ringrazio e saluto Franco che è stato in regia sulla torre di Villaurbana. Le radio collegate erano Radio Team 2000, Villaurbana Music, Radio Music Factory Oristano, ovviamente Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Vi lascio e vi auguro un buon proseguimento con l'ascolto dei nostri appuntamenti. Ricordo le repliche, giusto? Mi sta mandando dei segnali di fumo Franco, le repliche. Allora, intanto siamo andati in onda in questo lunedì 4 maggio 2026. Siamo già a maggio, non sembra vero? E poi ricordo le repliche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10.

0: Sono le 10 e 52 minuti.
1: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente

Presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ma io dico, è possibile che con l'avanzare del periodo primaverile quasi estivo non siamo ancora stati invitati dagli amici di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo in Sardegna? Non ditemi che dovrò per forza accettare l'invito di Flavio Briatore al Millionaire? E comunque, mai che vada, abbiamo sempre Felix On Air 2026 e io me ne vado a Costanza, in Svizzera.

0: tutto e contro tutti gli ostacoli di coloro che non amano la musica vintage, il futuro del sound anni 70-90 internazionale è nelle mani di Remember e di quello sparuto gruppo di uomini e donne che scelgono di non restare in silenzio, ma con la loro presenza accendere ogni sorta d'apparato che permetta l'ascolto di 2 ore dedicate alla buona musica. E noi siamo ancora qui a dimostrare al nostro direttore artistico quanto sia rilevante la conduzione della regista Margherita, del generatore della playlist Conte Max, l'autore dei testi Maurillo e, se proprio dovesse esserci ancora un dubbio, fugatelo con Alberto De Gennaro, e pronto ad incanalare l'energia di questa colonna sonora, condividendola in un piacevole sguardo sulla finestra delle note senza tempo di grandi, grandissimi artisti.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

E se ora vi dicessi che c'è un legame che unisce il passato al presente, due mondi distanti nel modo di concepire le vibrazioni sonore, due entità all'apparenza opposte ma accomunate dalla voglia di un remake, che dopo aver fatto ballare intere generazioni hanno lasciato un'indelebile impronta in uno stile gradito anche dai giovani della generazione Z, i quali non disdegnano la musica travolgente degli Earth, Wind & Fire.

Morris White, fondatore della mitica band statunitense di Chicago, dal 1969 ha spaziato con gli altri componenti del supergruppo tra R&B, soul, funk, jazz e disco, premiati in oltre 50 anni di carriera attraverso 20 nomination ai Grammy Awards, vincendone 6 e 4 grazie all'American Music Awards.

Over and Over con Ashford and Simpson, quelli che hanno segnato la storia della musica facendo ballare flotte di amanti della disco e soul music. E la metamorfosi è che a reinterpretarli a volte ci sono ancora altri che ne rendono il tributo. Una di queste voci è Marina Ray, che ha proposto la Italian version del 1997 con Primavera, pezzo dei The Real Thing, brano originale del 1976 direttamente dal Regno Unito.

gli anni 80 e questi sono stati un trampolino di lancio per chi in quel decennio ha debuttato da Londra sino all'italico stivale, con lo pseudonimo di Raff, mentre anagraficamente lui altri non è che Raffaele Riepoli, fiorentino, classe 1959. E fra le tappe più ambiziose della sua carriera in lingua inglese, come non ricordare l'album Self Control, da cui l'estratto in single version di Change Your Mind.

Quanti altri artisti hanno vissuto esperienze simili a Raff, cimentandosi in lingua inglese pur essendo tremendamente italici? Uno di essi è sicuramente la voce nera di un bianco, anzi, in questo caso di un biondi, Mario Biondi, l'uomo del jazz.

0: Dopo alcune parentesi legate ad artisti di casa nostra, riportiamo Remember oltre oceano e ai suoni fluidi di un jam senza tempo che ci ricorda il potere dell'amore attraverso It's a Love Thing dei The Whispers, un ritmo talmente coinvolgente da invitarvi a ballare con la vostra persona speciale.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Inutile negare che ciò che rende leggendarie certe canzoni non sono gli audio digitali della nuova generazione, magari remixati, e nemmeno l'autotune, ma quello che si trova nel DNA di una performance che potrebbe essere cantata anche senza una base, quindi a cappella. Susan Vega in parte riesce a far comprendere il concetto di voce uguale maestria, e lo fa con questo brano.

Musica che infonde colore alle vostre giornate grazie al swing irradiato dalle emittenti fruibili in FM oppure attraverso il web dall'Italia e dall'estero. Anche noi nel nostro piccolo ne facciamo parte ed è per questo che vi invitiamo all'adrenalinico format che potrete ascoltare successivamente da oggi in replica e gli effetti collaterali vi spingeranno ad una incontrollata euforia, tanto da cantare a squarciagola e rimanere senza voce.

Una deliziosa voce femminile come quella di Evelyn Mowrey, la combinazione perfetta per il titolo di un brano che diceva «Solo tu ed io». E se è vero che non tutta la musica emoziona, quando vibra davvero la senti dal primo accordo, come fosse un gioco formato amore, The Game of Love, Santana.

Ma lo sapete che il discorso di poc'anzi, non fa una piega. Quando una canzone entra nell'anima, non si ascolta più allo stesso modo, la si vive, perché quelle più intense, più vere, non chiedono solo di essere ascoltate, ma di essere vissute.

La musica crea legami e a volte ci sono legami che vanno oltre le semplici parole, momenti che ci spingono a sentirci bene, descrivendo la sensazione di pace percepita da una voce che induce a ritrovare la serenità interiore attraverso Nina Simone, ad esempio, ma ci reimmerge in essa Michael Bublé con Feeling Good, e anche in musica si può avvertire uno stato di profondo benessere.

Ma sapete che vi dico? Che è tempo di fare festa ora! Questo profetizzava Ray Parker 46 anni or sono con il prossimo ascolto, esattamente nel 1980, quando il suo stile era agli albori del funk e che noi rispolveriamo ora in una sorta di Amar Chord che andrebbe insegnato pure ai giovani cantanti di oggi, i quali si presentano con una ritmica discografica di consumo che non potrà mai diventare vera arte.

0: Abbiamo lasciato alle spalle A Woman Needs Love, Ray Parker, dal film La donna in rosso. A proposito, posso darvi un consiglio? Andando in discoteca, non approcciate mai una donna dai capelli rossicci, visto che in un locale da ballo di Oristano, in quel della Sardegna, tentai un approccio da lumacone con una ragazza dalla chioma ramata, dicendole: lo sai che la tua capigliatura mi fa andare a fuoco? Nel frastuono della musica ella capì che stava andando a fuoco la discoteca e così scatenò il panico tra i presenti ed io, chiarito l'equivoco, beccai una tramvata sul cranio che mi mandò in coma. Per fortuna il colpo venne in parte attutito dal gel che sembrava una leccata di mucca. Oh, in seguito, tra poco!
1: You listen, remember, with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ma siete ancora tra noi? Beh, ritornando a finirvi il racconto di poc'anzi, dopo essere finito in ospedale con trauma cranico per le mazzate subite dal direttore del locale sardo Francesco Urru, venni risvegliato grazie ad un neurochirurgo, il quale mi mise sul comodino una radiolina e in quel mentre passava gelato al cioccolato, dolce un po' salato di pupo. Fu allora che con tutte le mie forze spensi l'apparato e da quel giorno mangio solo ghiaccioli. Ah!

L'alchimista della playlist Conte Max evoca il passato portandoci all'interno di ogni genere musicale, ridefinendo il concetto di podcast a senso unico e così, dalle cavalcate della soul e disco music, ci ricorda che Remember è anche rock. Perciò, fermiamo il tempo perché le mode passano, ma lo stile di prestigiosi performer resta eterno, come quello di un chitarrista britannico che ha reso celebre motivi come Smoke on the Water, Child in Time, Strange, King of Women, Richard Blackmore.

Deep Purple, l'atmosfera elettrica che si respira con i classici del rock ci rende parte di qualcosa di grande ascoltandoli a tutto volume, quasi come essere ad un concerto tra migliaia di persone. Ma con la nostra trasmissione non siete solo spettatori, siete ospiti speciali di uno show di 120 minuti adrenalinici e sentitevi supporters anche della prossima band. Con loro anche l'energia elettrica è gratis.

avuto un ruolo importante nella creazione di musica che ha cambiato il mondo, viene ricompensato con un'iconica stella sulla Hollywood Walk of Fame. Questo accadde il 14 aprile del 2009 a George Harrison. Il suo talentuoso ingresso è dovuto non solo alle melodie da chitarrista sopraffino, ma anche per la scrittura di alcuni testi che resero celebri i grandi Beatles. La stella di George risiede al 1750 di Cane Street, di fronte alla Capitol Records, casa discografica che negli States pubblicò i vinili del leggendario quartetto britannico.

Dopo la straordinaria storia di George Harrison, che sia con i Beatles che da solista ha raggiunto l'apice del successo nei paesi europei ed extraeuropei, un'ennesima voce dal talento innato in un viaggio che attraversa decenni di riconoscimenti. Donna Summer. Lei dice che lavora duro per i soldi. She works hard for the money.

Passano gli anni, ma quel testo di Donna Summer che diceva «lavora duro per i soldi» risulta più attuale che mai. La canzone, in realtà scritta nel 1983, non considerava all'epoca che il denaro sembra non bastare mai. Che dire, ci accontentiamo della sua classe e della voglia di muoverci con il giusto ritmo in qualsiasi stanza ora ci si trovi. Volete un'atmosfera invece un tantino più soft? E allora, eccovi accontentati!

0: The History of Music, la vostra fonte di musica e intrattenimento che vi racconta la straordinaria storia di voci tra le più amate e magnetiche di coloro che hanno incarnato il sound, cavalcando l'onda e regalando a molti momenti indimenticabili. Vocalist strepitosi, band dalla carriera straordinaria. Tutto questo vi aspetta solo su Remember. Perderlo sarebbe un peccato.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro.

thing. Mentre passava Hal Green, noi nel fuori onda parlavamo e ripensavamo del 1974, forse anche un tantino prima, quell'anno quando alcune persone a loro rischio andarono contro il monopolio della Rai, dove, per usare un eufemismo, ti si immagina un recinto erboso e a brucare a quel tempo solo il monopolio statale. Due anni dopo, quel

Tutto quel disquisire da me intavolato poc'anzi per dirvi che la radio non è più quella di una volta, e me lo dice pure il collega autore Maurillo. Badate, abbiamo ragione. Ad oggi non si può più venire in studio con il polpettone preparato da mamma e un fiasco di vino, con le ciabatte infradito e i calzettoni bianchi e lunghi, e nemmeno con Playboy. Ora tutti sti fighetti di speaker della nuova generazione giungono qui con il pullover firmato Lacoste, con sottobraccio un libro di scienze quantistiche di Albert Einstein, con una scatoletta di sushi e una 7-Up. Ma noi della vecchia guardia aborriamo il cambiamento e ci scusino per le frecciatine ironiche lanciate ai colleghi. You know it-

Chi come il sottoscritto ha vissuto l'avvento della disco music da adolescente non può non avere ballato quei pezzi che fanno ritornare nella nostra sinapsi neurale i classici festini pomeridiani in garage, quei 45 giri che non venivano mai mixati poiché tali apparati minimalistici comprendevano solo un giradischi e due altoparlanti. Però quei paludosi ricordi li ritroviamo con noi, rievocando l'età in cui avevamo tanti capelli e molta energia.

Allora, cari colleghi della redazione, ammesso e non concesso che io avessi i capelli agli inizi degli anni Ottanta, il mio strano mestiere di allora mi portava nella vita pubblica ad indossare un vistoso parruccone, stile Napo Orso Capo. D'altronde, gli artisti del soul afroamericani, a quel tempo, tenevano una zazzera non indifferente, ma non solo loro, pure gli svedesi mica scherzavano.

È vero o non è vero? Ma a quanto pare è ora di scendere a patti con il diavolo per non lasciare questa postazione microfonica e non farci chiudere il sipario, almeno sino al termine delle prossime due canzoni in scaletta. Anche perché, se me lo disse pure il mio psicologo che ogni canzone vera lascia una traccia dentro di noi, come dargli torto? Un brivido, un ricordo, un pezzo di memoria che pensavamo di avere rimosso.

E dai, su, ammettiamolo, anche oggi con Remember è stato, beh, non voglio dire un viaggio epico, ma almeno stratosferico. Un'avventura che ha inizio negli anni 70 e si protrae sino alla fine dei 90. E le radici di questi leggendari musicisti si incontrano con noi, plasmando la musica internazionale con un sound unico. Ritroviamoci anche la prossima settimana per dare vita a qualcosa di magico, sempre che siate come noi, idealisti, sognatori. E allora, vi ho convinti? Accendete i vostri cuori e le vostre menti con l'ultimissima selezione, perché la magia di questo remake va condiviso con tutti gli amici del nostro format. In redazione, alla parte musicale Margherita e il Conte Max, a quella tecnica Maurillo e, come sempre, la microfonia affidata ad Alberto De Gennaro.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Attention, attention! È l'ora di far esplodere i dance floor. Pronte per voi le 15 tracce dance più forti della settimana. Fatevi abbracciare e coccolare dal mondo della Exclusive Dance Chart. Io sono il vostro mic jockey, Max Martinelli, e con me al mix and play operativi Paolo Mariani e Isa BDJ. Exclusive Dance Chart.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ehi, Camrad, hai dimenticato una valigia. Vabbè, torna presto, ci saluta in uscita dalla Exclusive. Hug Yourself, di Camrad.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Un podio fantastico per la prima di maggio 2026. La numero 3 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can't Wait.

Numero 15, non ci sono dubbi, va forte ed è uno dei brani più amati del momento. Un mix irresistibile di soul contemporaneo tra tanto pop raffinato ed un elegante senza tempo. Lei, Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love. Numero

E dopo il back to back siamo arrivati alla posizione numero 11, a un passo dei dischi caldi. Si passa prima dalla super traccia, quella di Calvin Harris e dei Kasabian. Release the Pressure merita molto. Ma incredibile, c'è un ex aequo in undicesima. Belin Belin da Genova arriva Step in Loop. Lui è il DJ Carlito, uno che emana un suono davvero pulito. Step in

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Oh, che calore! Temperature che si alzano con lo start sui dischi caldi. Number 10, tutta per i Medusa e la loro nuova produzione, Don't Wanna Go Home. La voce inconfondibile di Harry Camomile non racconta solo un'emozione, ma diventa simbolo di una notte interminabile. Medusa, fenomeno globale, hit fenomenale, numero 10.

La numero 9 è tutta per i nordcoreani BTS. Swim è la loro nuova traccia che mette ufficialmente la firma sulla loro maturità artistica. 10 milioni di views nelle prime 3 ore di pubblicazione e la dicono lunga per un successone. I BTS suonano qui. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Hitto che fa divertire tutti, mia cara gente. Un modo per sentirsi muy loco. Duro tetetè è la nuova song di Kid Khalif. Un sound immediato e raffinato per un pubblico duro e specializzato. Numero 8.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Ibiza, accendete i motori, riparte lo grondo scolotto della Mount Dance esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco. Tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese, anche in estate la ballerà tutta.

Arrivano, due tracce Dose in sequenza. Eccole qui, su il volume per la numero 6. Valentin Brunel, alias Kunz, tra Parigi, Londra e Los Angeles, ha sfornato Outload. Una delle song di punta di quest'album è Getaway. E in quinta, occhio alla coppia Damian Ford, Jordan Grace, con il loro I Feel Love. Suonano un pezzo coinvolgente, l'effetto è stupefacente.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.
2: Ballate muy gente, cantate, fatelo col cuore, liberate la mente. Exclusive Dance Chart è la vostra classifica potente. Alla posizione numero 4 questa settimana troviamo gli olandesini volanti, gli Another e i 54 Ultra. Light e Talk to You. Ex numero 1 viaggia in quarta questa settimana.

podio. Gradino più basso, vuole rivincere facile Jennifer Lopez. Lo ha fatto affidandosi alle mani magiche di David Guetta. La sua nuova traccia è Save Me Tonight. La voce di Jennifer, va detto, va a braccetto con un ritmo perfetto. Podio meritatissimo, numero 3. Don't

Maestro sacro della musica dance, Bob Sinclair, in coppia con Kesha hanno realizzato un altro pezzo bombao del momento. Mr. Bob ha rimodellato un old song dei New Shoots, successo degli anni 80. La storia continua.

Fantasmagorica seconda parte con Gordo, Kungs, Boys Noize, Damian Ford, Jordan Grace, Another 54, Jennifer Lopez, David Guetta, Bob Sinclair, Kesha. È pronta, impazza, la numero uno. Fantastica numero 1, meritatissima per Bibi Rexha e il leggendario gruppo elettronico dei Fedless. Autotensione con un pezzo che sa di campione. New Religion, viaggia in prima.

Tuo numero 2 del mese di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. La selezione dei più forti dal mondo della dance torna presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili come sempre al Mix and Play.

ci provano davvero in molti a far parte della selezione dei più belli d'Italia. Quali saranno i fortunati lo scopriremo insieme in una nuova puntata con i più belli e Max Martinelli.

Partiamo con la numero 10, c'è Gaia, tra ritmo, leggerezza e raffinatezza, intrecciando le giuste influenze brasiliane. Ecco per voi Bossa Nostra, Gaia, è in decima, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Dopo Gaia, ecco Annalisa in nona. Una canzone d'amore a strati. L'amore verso una persona e l'amore per il pubblico. Annalisa, canzone estiva, numero 9. Quando

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Io lo compro e voi? Ecco, esce in questi giorni il primo album di Safe. Per voi un estratto dal sapore molto estivo. Buona domenica, Safe. Numero 8 ai più belli.

0: buona domenica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ma secondo voi poteva mancare Fulminacci numero 7? Maledetto me, il suo nuovo singolo, e canta quell'incapacità umana di saper gestire i ritorni improvvisi del passato. Fulminacci viaggia in settima ai più belli.

0: i dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Olly e Julie tornano a lavorare insieme con Cantilene, una ballata romantica in pieno stile Olly, che però si trasforma improvvisamente a metà percorso con la carica musicale che fa ballare e rappresenta l'energia emotiva messa nelle parole. Olly e Julie, Cantilene.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Lo sé a te va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli,
3: i più belli. I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Ed è tutta di Night, la numero 6. Un brano scritto e prodotto da Zef. Night la definisce la sua canzone d'amore, ma con le difficoltà tipiche del suo stile. Night ai più belli, forte. Numero 6.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ancora qualche posizione e saremo lì sul podio, ma passiamo dalla numero 5, dove tra pop e radici urban ecco la firma di Rocco Hunting, La più bella del mondo. Numero 5.

0: parti di noi.
1: La scalata dei più belli prosegue con un altro nome forte del momento. Ecco uno dei pezzi più venduti in Italia. Lui è Samurai J, La Song e Ossessione, numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Maggio 2026 con i più belli d'Italia.
0: Novità i più belli, c'è Francesca Michelin. In attesa del tour presenta Una donna non può. Usa la figura della strega per parlare delle donne spesso dichiarate eccessive e fuori posto. La ascoltiamo qui i più belli. Francesca Michelin, Una donna non può.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed è proprio Bresh a sedersi sul gradino più basso del podio. Nella sua introvabile canta di come possano nascere contraddizioni in una relazione d'amore. E lui non fa altro che dipingere senza filtri tutto questo. Introvabile, Bresh è in terza.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alla numero 2 troviamo le grandi avventure delle tre moschettiere d'Italia. Le aspettano fantastiche tournée, anche internazionali, per coronarle regine. Al mio paese di Serena Brancale, Delia e Levante, numero 2. Mi sento

0: tutto il dì.
1: La numero uno dei più belli è la nuova di Madame. Esplora il tema della crisi d'identità e del valore personale, scollegato al successo esteriore. Madame, insieme a Marrakesh e Volevo capire. Numero uno ai più belli.

Amici, il verdetto anche per questa settimana di maggio è servito. Vi aspetto al prossimo viaggio. E ricordate, i più belli suonano solo con Max Martinelli. Alla prossima!

0: E ora? Ci siamo, ragazzi! Da che parte Wolf? Giovanni, arrivo, aspetta che arrivo, cioè, c'è il jingle, dai, arriviamo. Lo sponsor dov'è? Vercelli, Moretti.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: È vero, io con Moretti Vercelli mi sento più maschilità, non femminilità. Mi sento più mascolino, mi sento più rocchino, sì. E anche se sono Max. Sono qui per darvi il Max, è normale. Ciao belli, sono Max Martinelli. Giovedì sera, Wolf DJ, come sempre, come ogni giovedì ormai da... Ma da quanto tempo? Da quando c'era sta canzone? No, impossibile. C'era ancora il jukebox, io ancora non facevo Wolf, ma ascoltavo la musica.

0: Giovanni, come lo vuoi il caffè? Dimmi, a quest'ora della sera sei ancora bello arzillo? Perché ci sono due ore di programma, Gio, eh? Ben trovato, ci sei? Pronto?
1: Assolutamente, caro Max, sono in perfetta forma, ho già preso oggi un paio di caffè, mi servirebbe un altro questa sera, giusto per poter essere sempre di più performanti. E poi soprattutto hai spolverato questa prima canzone che veramente mi ha fatto accapponare la pelle, c'ho una pelle d'oca così rizzata che è veramente stento a respirare, un pezzo micidiale per iniziare.
0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow, ricordo proprio come dico spesso, no? Le monetine nei jukebox per ascoltare la musica, quelli sì che erano tempi, perché si viveva davvero in maniera diversa, per noi genuina. Oggi saremo così molto antiquariati, siamo anti cosa, siamo pieni di polvere, insomma non siamo proprio in voga, però noi siamo lì a ricordare quelle belle sensazioni. Buonasera a tutti, ben trovati da Max Martinelli e da lui, eccoci. Da Giovanni Sacco.
1: Cari. Allora Max, che ti devo dire? Innanzitutto mi fa piacere che abbiamo come al solito rispolverato questo sponsor con tutta questa veramente capacità di ammiccare al buon gusto, alla bellezza delle donne, anche alla bellezza del maschio, come giustamente dicevi tu. Quindi il nostro sponsor risulta essere veramente una folgore, una luce meravigliosa in questo nostro spettacolare giovedì sera.
0: Beh, Giovanni, è davvero molto carino sentirti. So che insomma stai dando davvero il massimo per migliorare la qualità, però sei sempre un mito, Gio. Noi ti vogliamo qui a Wall DJ. Quando manchi, qui mi arrivano le raccomandate virtuali, hai capito? Anche di notte. Ma Giovanni, che è successo? Che non è successo, e io non so cosa dire, caro il mio Giovanni Sacco. Allora, cari ascoltatori, siete con Wolf DJ il giovedì, noi ci divertiamo in questa maniera tra una chiacchierata l'altra, ma anche con dei sondaggi, perché vogliamo sempre farci i fatti vostri, no? Però stasera avevo pensato a una cosa carina, Gio. Ti ricordi quando eri un ragazzino che avevi paura, ti nascondevi, oppure ti nascondevi per fare qualche cosuccia, avevi il tuo angolino in zona protetta, no? Ce l'avevi?
1: Sì, io praticamente mi infilavo, guarda un po', non so se tu ti ricordi, quei vecchi letti che avevamo intorno agli anni Ottanta prevedevano dietro un cassetto che tu alzavi e mettevi dentro il cuscino, te lo ricordi? Era praticamente un rettangolo alto e io mi infilavo lì quando avevo paura di qualcosa, perché ero convinto che lì ci fosse, diciamo, la zona comfort e la zona più indicata per potermi allontanare dal mostro che lo vedevo sempre dappertutto, credo dovevo anch'io queste paure.
0: No, ma poi erano delle comfort zone dove ognuno faceva, cioè come avere una casa piccolina, un angolino tuo, allora ci mettevi pure qualche quadretto, no? Io non so, una volta avevamo anche una casa su un albero, pensa, da bambini avevamo fatto questa casetta sull'albero dove si saliva e stavi lì, e non avevamo la televisione, non so, avevamo qualche giornaletto nascosto, insomma, c'era qualcosa che poteva farci passare il tempo, si giocava a carte da bimbi, si giocava a dama, insomma, ecco, c'erano quegli angolini dove effettivamente ti appartavi. Noi vogliamo sapere proprio questo, il vostro angolo dove vi appartavate per stare tranquilli, e vogliamo saperlo proprio al 351 7020 001, questo è il numero di Wolf DJ. Caro il mio Joe, giornata oggi quella del 7 maggio 2026, ieri sera abbiamo assistito a una gran bella partita di champion, no? Tra il Paris Saint-Germain e il Bayern, veramente una bella partita.
1: Assolutamente, non bella come l'andata in cui veramente c'è stato un calcio, oserei dire, troppo spumeggiante, perché 9 gol in una partita con dei campioni così acclamati veramente si fa fatica a rintracciarla, però è questo il bello del calcio, no? Quando la squadra fa il gol, riesce a segnare la rete, quindi l'andata è stata veramente meravigliosa, ma anche la partita del ritorno è stata veramente una partita vincente in cui le due squadre, diciamo, che si sono pressoché equivalse. Se c'è da dire una cosa a merito del Paris Saint-Germain è che nelle due partite ha dimostrato probabilmente di avere qualcosa in più, ma ovviamente Max, la forza dei tedeschi del Bayern di Monaco è veramente qualcosa di affascinante. Speriamo che noi piano piano ci possiamo avvicinare a questa elite calcistica europea.
0: Dai, fammi salutare un po' di gente che è già con noi. Chiara, ciao Chiara, salutiamo anche Simona da Milano, il nostro amico Claudio, Carla, Beppe, ci sono già tanti amici, buonasera anche alla Maria Rosa che è con noi, Silvia, Brontolo, tanti messaggi che stanno già arrivando al 351 70 20 001 di Wolf DJ. Vogliamo sapere il vostro angolino, quello preferito da piccoli, dove vi nascondevate, stavate tranquilli. Buonasera Salvatore dalle Isole Canarie. Ciao Beatrice, si collega, sì, dall'androne del condominio, è vero, perché Giovanni purtroppo c'ha questa scala dove, non ho capito, c'ha un internet particolare, non so a chi la prende, però è vero, ecco, ti salutano anche da Firenze, caro Gio. Dai, no, ma tra poco
1: i signori che sono miei signori che sono per entrare in casa, quindi ci sentiremo un po' meglio.
0: Arriva la nuova di Rocco Hunt, la più bella del

0: cantante, la più bella del mondo, e passa da Wolf DJ questa canzone perché ci piace davvero molto. Ah, qualcuno mi ha già richiesto Sal Da Vinci, ma tranquilli, no, ma allora, però stavolta non facciamo sempre per sempre sì, stasera facciamo rossetto e caffè, vi va bene? Si mette un po' di rossetto giusto per passarsi la serata, uno, no, non uno, una, perché poi si prepara per andare a consumare col proprio marito. Salutiamo i ragazzi del bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Gianni, poi non dire che non ti saluto, eh. Ciao ragazze, buonasera. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Maria Rosa, Maria Silvia, ciao, ciao Trapani, oh buonasera. Mi saluti tanto tuo fratello, che gli voglio un mondo di bene, eh? Bentornato a casa al nostro super Trapani, Roberto, grande Roby. Oh Carlo, allora da bimbo cosa combinavi? Dai, raccontaci.
1: Hola a tutti quanti. Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino, come dicevano i miei
0: del grande fratello, pensavo.
1: No, non mi nascondevo, ma forse in dispensa.
0: Bravo.
1: Ma non avevo un posto preciso dove nascondermi. Per nascondersi non è bello.
0: Non va bene.
1: Una buona serata, ciao Wolf DJ.
0: Non va bene, non va bene, hai ragione Carlo. Poi c'è chi comunque, io no, io mi nascondevo, altrimenti prendevo certe palate, perché purtroppo c'era sempre da fare a casa mia, c'era poco da fare, cioè c'era un'attività e ogni forza era importante per poter mandare avanti un'azienda, poi padre patriarcale, capirai. Ah, papà, devo andare a giocare a calcio? No, prima bisogna lavorare, prima bisogna fare quello, poi bisogna fare quella. Quindi, quando era possibile, io sparivo, altro che non mi nascondevo, caro il mio Carlo. E come no, diventava proprio così, un'ossessione sparire, sparivo sempre. Oh, Samurai J, sta andando forte, anche il cornetto in sto periodo. Bravo, bravo Samurai, ce la portiamo tutta l'estate questa canzone, va forte. Complimenti anche all'Umbertone Balzanelli che ha curato la versione particolare di questa canzone. Danny G ci ha messo il suo e fa davvero spettacolo. Ossessione, questo è Wall DJ, ben trovati, io sono Max Martinelli.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, giovedì sera, Wolf, pronto?
2: Buonasera Max, buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao, è arrivato Gio, stavo sentendo, pronto Giovanni? Giovanni, pronto? Dov'è Gio? Pronto Giovanni? Gio, mi senti? Giovanni, devi richiamare. Sembra una barzelletta. Mi senti, Gio? Pronto?
3: Eccomi.
1: Aspetta, devi richiamare, Gio, così non ti rispondo dal cellulare, perché stavo ascoltando un messaggio. Richiama. Aspetta, un momento, arriva il casino. Eccolo qua, eccolo. Ce la facciamo adesso, uscito fuori dal condominio. Pronto, Gio? Pronto? Mi senti?
3: Mi senti?
1: Adesso meglio, Gio, decisamente.
3: Sono rientrato dall'androne, quindi sono praticamente nei miei uffici classici per poter interloquire in maniera assolutamente più affidabile. Meno male, ho tirato anche io il sospiro di sollievo.
1: Ma è una cosa giustissima, caro Gio. Però salutiamo Beatrice, buonasera. Finalmente c'è scritto.
3: Ciao, Beatrice.
1: Beatrice, non so se era andata alla premiazione dei David di Donatello ieri sera. Tra altre cose, hanno premiato un regista che poi sono andato a vedere, era anche calabrese, e gli hanno dato questo premio. Dice: no, ma io non sono abituato a questi premi, dobbiamo cambiare la dicitura sulla targhetta. Insomma, una storia veramente incredibile per comunque dei premi importanti. Pensa che il Veneto ha portato a casa davvero tanti premi. Veneto piglia tutto, e quello è l'articolo. La città di pianura di Francesco Sussai trionfa proprio ai David di Donatello. Fier Francesco Savino è stato anche insieme ad Anna Ferzetti, insomma, dei premi davvero importanti. Si sa, ormai è un grande talento, no, Pier Francesco?
3: Sì, è uno degli attori in assoluto più affidabili, più forti, più carismatici. È quello che incarna probabilmente l'attore più versatile, no? È incapace di fare tante cose. Quindi, certamente, non mi sorprende il fatto che anche lì abbia avuto un successo importante.
1: Bello, bello, bello. Tu invece cosa stai combinando a quest'ora della sera, caro il mio Giovanni Sacco, che finalmente abbiamo il piacere di averti qui? Insomma, in genere scappi sempre, questa è la verità. So che stai per diventare un manager di una squadra importante, un supervisore.
3: No, assolutamente, la squadra alla quale io ammicco e ambisco è sempre la squadra di Wolf DJ, quindi approfitto, caro Max, per salutare tutti, cioè la Maria Rosa, il grande Brontolo, la Silvia, insomma, Beatrice, tutti coloro i quali si sono sempre comunque legati in questo cordone ombelicale che, come dicevi tu, ormai è da tanti anni che si propone nel giovedì sera. La mia serata di questa sera è una serata assolutamente tranquilla. Mi scuso se qualche volta non sono stato presente, però potrei capire che le varie peripezie tra il lavoro, la famiglia, e non va dimenticato certamente Wolf DJ, però mi impediscono di essere presente per come vorrei. L'affetto rimane sempre, stasera sono assolutamente disponibilissimo, e quindi ci facciamo queste due ore insieme in maniera veramente combinata e meravigliosa.
1: Giovanni, ma da piccolo dove ti nascondevi? Quando eri piccolo, no? Che avevi timore, avevi questo posto tu dove ti andavi a stare tranquillo, ce l'avevi ufficialmente?
3: Sì, ti ho risposto prima, se vuoi te lo ridico.
1: No, perché prima non è che si sia capito così tanto, ecco, se ce lo vuoi ripetere così capiamo.
3: Allora sì, assolutamente, io mi andavo a nascondere, allora io avevo un letto particolare e dietro questo letto c'era una zona che riceveva, come ti posso dire, c'era un mobiletto alto che riceveva il cuscino. Era molto piccolo perché era, diciamo, un rettangolo alto, sottile, e mi andavo a infilare lì, mi chiudevo, non mi trovavano da nessuna parte. Poi alcune volte capitava che mi prendeva, diciamo, la pennicanza, come dice

0: e questi non mi trovavano più. Ma dove è andato a finire? Poi mi svegliavo in questo meraviglioso torpore, perché sono sempre stato amante dei luoghi piccoli. Io non sono un claustrofobico, eh? Cioè mi piaceva stare lì, perché probabilmente in quel rannicchio, in quella maniera così veramente stipata di stare, mi sentivo protetto.
1: E voi dove vi nascondevate? Qual era la vostra comfort zone da piccoli? 351.
0: La tua qual era, Max?
1: Guarda, io ne avevo più di una, perché la casa è così grande che io andavo proprio a cercarli sti posti. Poi se venivo sgamato cambiavo posto, quindi non è che potevo stare sempre nell'altro.
0: Facevi le marachelle, dai.
1: Ti mando un pezzo di Tracy Chapman, ti va bene? Te lo
0: fantastico,
1: ricordi?
0: Meraviglioso, Max. Stasera i pezzi vanno alla grande.
1: Arriva Tracy Chapman, un gran bel pezzo qui a Wall DJ, lo ascoltiamo, lo viviamo insieme fino a mezzanotte con Wolf. Divertiamoci così. Tracy Chapman.

0: Tracy Chapman, mi ha preso un po' in contropiede questa cosa di questo ho sognato, cioè sono tornato indietro nel tempo per tutto quello che era la storia radiofonica di quando usciva anche sto pezzo, veramente una grande star. E poi stavo leggendo questa notizia curiosa, cioè curiosa, devo dire, diciamo in forma preventiva. Praticamente la compagnia low cost Ryanair sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento di chi ha bevuto troppo, perché se uno si imbriaca negli aeroporti non è possibile. E allora il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino, almeno al mattino, dico, negli aeroporti. Il motivo? Beh, la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa proprio di questo comportamento molesto di alcuni passeggeri imbriachi che non capiscono niente. A un certo punto qua si allungano le mani, si tocca, ma non è possibile, ma ragazzi dai, basta alcolici al mattino, ma per favore. Oh, dice, non capisco assolutamente perché la gente venga servita nei bar degli, ma quelli devono lavorare, pagano la licenza giustamente. Ci vorrebbe, allora senti, facciamo una cosa, invece facciamo il palloncino a chi sale in aereo, ecco. No, sei umbriaco, guarda, hai perso proprio il volo, mettiamo delle altre leggi, perché poi ognuno potrebbe anche saper bere, no? Non esageratamente. Quindi va rivista un po', mio caro direttore di Ryanair, sono d'accordo con lei fino alla curva, perché secondo me qualcosa va rivista. Allora, messaggi, ma dovevo anche farvi capire cosa accade stasera, perché stasera c'è una prima incredibile che arriva direttamente dagli Audio 2, che stasera sono in Toscana e ci hanno regalato questa intervista il mio amico Gianni Donzelli. Ne parleremo proprio con lui di questa bella serata che si sta facendo in Versilia. Gli ho rubato qualche attimo prima naturalmente l'intervista, parleremo anche dei vecchi successi degli Audio 2. E una bella intervista. Giadì, non ti sposo più, stasera è a Sanremo. Giadì, non so cosa è andata a fare, forse a provare altre canzoni, giovane emergente di qualità. Una bella canzone, Non ti sposo più, una storia un po', cioè a un certo punto non ho capito se erano pronti per sposarsi, a un certo punto uno ci ha ripensato, ecco, è finita la storia, e forse ci sarà rimasta male la ragazza, la donna. Ci racconterà lei quello che è accaduto, mica posso sapere proprio tutto, no? I libri da leggere con i nostri amici di Due Minuti Un Libro, però noi abbiamo una rubrica a parte, non quella che mandano tutti, noi abbiamo da leggere proprio, oh, quasi in esclusiva per Wolf. No, Paolo Corazzon non c'è venuto per le previsioni meteo, troppe cose da fare, troppi impegni nazionali, però è stato carino, ma no Max, non ce la faccio, le previsioni, guarda, mi dispiace, non ce la faccio a farle. Ma sentiamo qualche messaggio vocale, sentiamolo, salutiamo gli amici che stanno viaggiando sulla 2 del Mediterraneo, che sono in tanti. Vediamo, messaggio, dai, dove vi nascondevate da bambini? Sentiamo questo messaggio. Pronto.
1: Ciao a tutti, buonasera, sono Danilo da Torino.
0: Ciao Danilo.
1: E allora, il mio luogo segreto quando ero bambino, quindi il segreto, diciamo che era la mia comfort zone.
0: La comfort zone.
1: Era la cantina. Non lo so per quale motivo, non so spiegarmi perché, però mi sentivo tranquillo, sicuro, protetto. E addirittura ci andavo anche a fare i compiti e studiare, no?
0: Bravo.
1: Magari non quando ero proprio piccolo, però anche in età delle medie, quindi 11-12 anni, comunque sì, andavo in cantina, non lo so. Mi sentivo protetto, sicuro, era un posto piccolo e quindi non ho idea il motivo. Comunque era la cantina.
0: Era un posto piccolo, però ci stavi bene ed era questa la comfort zone. Voi qual era la vostra comfort zone da piccoli? 351 7020 001, signori e signori, inviate i vostri vocali così scambiamo due parole qui a Wolf, altrimenti fino a mezzanotte, vabbè, abbiamo tante cose da raccontarci, notizie da... Giovanni, non so se in cantina, non so se si è spostato in cantina. Tra poco lo scopriremo insieme. Nel frattempo vi regaliamo il grande ritmo di Blas Madonna insieme a Jacob Lasker. Questo è Mercy, Mercy, Mercy, Mercy. Altra super hit che passa qui, passa da Wolf. Wolf, DJ.

0: la musica di Wolf DJ, quella che vi contagia. È giovedì sera. Giovanni Sacco, dove sei? Pronto?
1: Sono qua, assolutamente. Volante, non mi sono perso, sono assolutamente legato questa sera, incatenato, incordato alla mia console per potervi fare, come al solito, la mia piccolissima pagina di curiosità. Se vuoi ti ho una notizia veramente incredibile, Max.
0: Ma sentiamo la bella notizia che ha da raccontarci Giovanni Sacco qui a Wolf DJ. Vai, bello!
1: Allora, pochi video con i sottotitoli. Un uomo non udente fa causa a Pornhub. Un uomo statunitense sordo ha fatto causa a Pornhub perché molti contenuti del popolare sito per adulti non sono adatti ad un pubblico di non udenti. Secondo quanto riportato da TMZ nella denuncia, il signore si chiama Jaroslav Suris, ok? Afferma che la mancanza di sottotitoli violerebbe i diritti dei non udenti ai sensi dell'American Disabilities Act. L'uomo avrebbe affermato di non riuscire a godere appieno di alcuni contenuti presenti su questo web. Come dire, anche nel porno i dialoghi fanno un attimino la propria parte, citando praticamente in giudizio il sito, e spera di ottenere chiaramente l'implementazione dei sottotitoli nei filmati. Quindi tu ti immagini, a questo punto, Max, mi va di fare una riflessione con te. Cioè, questo, oltre ad avere, diciamo, il contenuto esplicito, perché se tu vuoi vedere un contenuto hard, quello è, che cosa vuole? Che ci sia una sfilza di
0: ma scusami, ho capito che lui, insomma, giustamente ha quella valvola di sfogo, ma paga un abbonamento particolare alla versione gold oppure la versione free? Perché per la versione free, se non ci sono i gemiti, pazienza, bello mio.
1: No, ma voglio capire che cosa vuole che ci sia, oppure qualcun altro che magari con le mani, se vedi che ogni tanto c'è praticamente il servizio, dico, per non utente.
0: Ho capito, io fossi Pornhub farei mettere il gettone, capito? Ogni video un gettone, e allora te lo vedi, poi il gemito te lo inventi casomai. Cioè, ma
1: sì, no, vuole il sottotitolo, una sfilza di poi magari fa un altro tipo di servizio, un'altra parte fa
0: attenzione. paracolpi, caro Joe. Blackberry, te lo ricordi cosa di Tom Jones? Blackberry,
1: fantastica, ma la voce di Tom Jones è fantastica, ci sta a meraviglia questa sera,
0: ma roba da matti. Ma senti, questo signore dobbiamo informarlo, deve pagare la qualità, insomma, vuole la versione gold, esce pure la manina magica, super Federica dal monitor a quel punto.
1: Sì, nel senso, mettiamo caso, facciamo un'immagine iconica, cioè la donna vede per la prima volta questo signore qua, prima che si completi o si consumi l'amplesso, vede che magari questo è ben fornito, che dice un'agra.
0: Arriva Tom Jones, caro Joe, e questa è la musica del Wolf fino a mezzanotte. Ciao belli, sono Max Martinelli. Oh no no, quello non è il gemito di Pornhub. Tom Jones, Blackberry, Joe Mazzola in Extended Retouch.

0: Enrico, ciao Enrico da Palermo, sciaballa! La nostra Silvia, tutto bene? Comandante! Comandante, il nostro comandante, sempre, sempre bello, bello pompato lì su quel vaporetto a Venezia. Oh, Andreone, dai Andreone, il tuo luogo, quello misterioso, la tua comfort zone da piccolo.
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, il mio luogo segreto, e dovremmo tornare indietro alle scuole superiori per raccontarvi della cantina che io utilizzavo quando fondamentalmente marinavo, bigiavo la scuola. Il termine cambia a seconda delle zone d'Italia. Di fatto uscivo di casa, fingevo di andare a scuola, in realtà andavo in cantina, attendevo che i miei andassero al lavoro, sperando che ci andassero ovviamente, e poi rientravo a casa. Fortunatamente non mi hanno mai beccato. Beh, evidentemente se mia madre stesse ascoltando ora scoprirebbe che talvolta a scuola non ci andavo, ma credo che in realtà lo abbia sempre saputo. Buon ascolto con la bella musica di Wolf DJ, grazie a te e grazie a tutti quanti voi.
0: Grazie Andreone, la vostra comfort zone, Wolf DJ, siamo davvero molto, ma molto curiosi. Pronto Vincenzo?
2: Ciao Max, un saluto agli amici che sono all'ascolto del tuo fantastico programma.
0: Grazie, grazie.
2: Allora, due posti diversi in due momenti diversi della vita. Allora, quando ero piccolo, tipo 7, 8, 10 anni al massimo, me ne andavo un po' tipo sotto al letto, e lì facevo fuori dei pezzi di parmigiano. Ovviamente mia mamma non riusciva a capire come finiva il parmigiano là sotto, poi mia sorella mi ha fatto scoprire. Vabbè, qualche anno più tardi, parliamo 15-16 anni, in cantina, ero un pazzo scatenato, patito dell'elettronica, stavo ore e ore in cantina a progettare circuiti elettronici, resistenze, condensatori, saldatori, eccetera eccetera. Mia mamma, all'epoca non c'erano i cellulari, dice: che fine hai fatto per ore e ore? Quindi invece di andare in giro ero chiuso in cantina. Quindi erano i miei due posti segreti. Un abbraccio Max, una buona puntata, ciao.
0: Grazie, grazie Vincenzo. Ma dico io, secondo me comunque poi alla fine i nostri genitori sapevano dove potevamo nasconderci o stare nella nostra comfort zone. Non c'era il cellulare, quindi uno si poteva anche allarmare, però secondo me avevano capito che quella era la zona, non poteva sparire, no? Sto mio bel ragazzetto, questa è la verità. Beh, se fosse stata una ragazzetta, secondo me la mamma a quel punto, da preoccuparsi, forse ne aveva un po' di più. Il buon umore!

puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: l'energia che ci piace.
1: L'energia che ci piace, Wolf. Allo, allo, allo, Giovannino, dove ti trovi? Pronto? Pronto, Gio?
2: Eccomi qua.
1: Anche tu in crociera? Cioè, ma voglio dire, questi che hanno preso questa epidemia, no? Ma,
2: sì.
1: Ma com'è possibile prendere, cioè, trasmettere poi sto virus così brutto? Cioè, uno va a divertirsi, ma dico, ma uno dovrebbe pure controllarsi meglio prima di partire, Gio.
2: Sì, mi pare che comunque il problema sia addebitabile ad una come posso dire, invasione di topolini, se non ho capito male. Non ho seguito bene la vicenda, quindi onestamente, però mi pare che sia così.
1: Ho capito, ma i topolini a bordo oppure i topolini a casa? Fammi capire, l'hai portata lì, cioè come funziona? Si capisce?
2: Sì, l'unica cosa che mi va comunque, certo hai ragione Max, veramente una stranezza anche questa, però mi pare che si possa stare abbastanza tranquilli, perché questa sera vedevo un servizio sul telegiornale e non c'è il rischio di un'epidemia, perché è quello, diciamo, il contesto che fa paura. Non c'è una trasmissibilità tra uomo e uomo, quindi non c'è un nuovo potenziale coronavirus in giro, pandemia, però onestamente, come dici tu, bisognerebbe avere la tranquillità che se si spende del denaro e si va a fare un viaggio in dei posti in cui tutto dovrebbe essere bello, il topolino chiaramente non te lo aspetti e non deve esserci.
1: Ma non fate neanche come fa Giovanni Sacco, che per prendere la linea deve salire sul tetto, hai capito? E lì ci sono e lì spieghiamo i pipistrelli in dialetto calabrese, dalle parti tue, assoverato, come giustamente dimmi come si chiamano i pipistrelli.
2: Allora, qua si chiamano, io praticamente ho fatto proprio una letteratura sui pipistrelli. Allora, il pipistrello qui da noi si chiama Surice Agiello. Che sono delle frasi che a mio figlio lo fanno impazzire. Sarebbe Surice Agiello, perché Surice significa il topo, Agiello significa uccello. Perché se voi ci fate caso e prendete una fotografia non tanto simpatica del pipistrello, perché
1: che pure è brutto il pipistrello, è proprio brutto.
2: E sembra così, è proprio, sembra un topolino con le ali, un topolino tipo un uccello. Invece a Napoli lo chiamano praticamente Suriciurvo. Ti spiego anche perché l'orvo sarebbe quello che non ci vede, l'orbo. Surice è sempre il topo, i napoletani lo chiamano praticamente il topolino che non ci vede, quindi Suriciurvo lo chiamano in questo modo qua.
1: Ah, mio caro Gio, mio caro Gio, grande, grande, grande. Beh, questa è l'atmosfera che si respira, Wolf DJ, giovedì. Una bella canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar.
2: Bellissima.
1: Superstar siamo un po' tutti, però bisogna essere bravi, belle superstar, proprio belle dentro, che è quello che fa la differenza, Gio.
2: Certo, certo. Ognuno deve essere l'eroe di se stesso, deve essere capace di guardare a se stesso come si guarda gli eroi esterni, no? E se uno fa questo tipo di procedura o di passaggio riesce a vivere un pochettino meglio, ma mettiamola così.
1: Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, qui a Wolf DJ.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano, Giorgia, bella, bella coppia davvero. Complimenti per questa bellissima canzone con noi in diretta su questa radio che suona sempre ogni giorno. Beh, ci siamo noi stasera, Max Martinelli, Giovanni Sacco, voi che siete il pubblico delle grandi occasioni, soprattutto quello del giovedì, perché il giovedì diventa tutto un club, una grande famiglia. Beh, sì, è vero, tra poco ci collegheremo con Gianni Donzelli, il leader degli U2, che stasera sono al Teatro Comunale per la prima della tournée del 2026 degli Audio 2, sono al Teatro Comunale di Pietrasanta sulla costa toscana, scusate, in provincia di Lucca, per questo mini live che dà proprio inizio a questa nuova stagione 2026 per gli Audio 2. Chi non li ricorda gli Audio 2? Cioè, all'inizio ricordate quella canzone "Sono le 20", perché poi ti sembrava Lucio Battisti a un certo punto, cioè, ma questo è lui, hanno rifatto la canzone. No, invece era la voce del fantastico Gianni Donzelli che ci faceva così innamorare di questo gruppo, che ha scritto canzoni importanti per Mina, A cui sale, scritta proprio per Mina Celentano, "Sì che non sei tu", un'altra bella canzone, cioè una più bella dell'altra. Poi hanno vinto anche un Telegatto nel 1994, hanno fatto davvero dei specchi riflessi, poi andavi a calarti in quel magico mondo dell'amore sincero, insomma, veramente un pezzo straordinario che ci faranno ascoltare stasera con la bella intervista che dedichiamo proprio a Gianni Donzelli e agli Audio 2 qui a Wolf. Intanto i vostri messaggi. Prima ho rovinato un messaggio della nostra amica Consuelo da Fiuggi. Vediamo un po' se Giovanni non chiama, così posso mandarlo. Pronto?
1: Ah, io ce l'ho il posto segreto dove andavo a rifugiarmi.
0: E dove andavi?
1: Da bambina, insieme anche agli altri bambini e bambine, ovviamente, si divertivano tantissimo, ed era una pianta di sambuco che si trovava nel parco delle scuole che stavano sotto casa dove vivevo da bambina, appunto. E questa pianta di sambuco era un po' piegata su un prato un po' scosceso, per cui faceva proprio da capanna, e noi l'avevamo
0: no, Giovanni, no, non è possibile, aspetta,
1: che tutta organizzata all'interno. Pensa che è un posto che porto veramente dentro la pelle, perché una scheggia di quell'albero mi si andò a infilare sul dorso della mano.
0: Mamma mia,
1: e lì è rimasta. Se io passo la mano sul dorso, si sente e si percepisce questo piccolo pezzettino di quell'albero bellissimo, che adesso non c'è più, purtroppo. Ciao a tutti, buona serata.
0: Il ricordo, Consuelo, ti ha lasciato proprio il ricordo. Sentiamo Giovanni, che mi sa che aveva, insomma, cioè, se era fatto sentire. Vediamo un po' se riusciamo a pizzicarlo. Giovanni, ci stiamo provando. Giovanni, pronto?
2: Eccomi.
0: Giovanni, cosa fai? Cosa raccontavi? Dimmi.
2: No, ti stavo facendo i complimenti, perché nella presentazione degli Audio 2,
0: sì,
2: ti è scappato e hai detto il leader degli U2.
0: Ah, no, degli Audio, sì, perché c'era una canzone degli U2 che doveva andare in onda, è vero, può darsi.
2: Allora, quando senti
0: degli U2,
2: sai che
0: no,
2: sono un fan appassionato. La mia idea era arrivata, fermo restando che stiamo parlando degli Audio 2, che sono degli artisti straordinari, è stato benissimo a citarli, delle canzoni mitiche, veramente mirabolanti, ma ho sentito Mitch che il Max mi è arrivato a portare Bonovox. Questo era...
0: ma non c'ho ancora il translate al volo, quindi non potrebbe, no. Non potrebbe essere, anche se
2: è stata una citazione aulica la tua, quindi sei stato veramente straordinario, volevo farti veramente i complimenti.
0: Tra Audio 2 e U2 c'era quel 2 che era proprio di mezzo.
2: Sì.
0: A sto punto, Gio, dai, sai che fai? Diventa ancora più DJ di quanto sei, presentando proprio YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Vai.
2: Allora, Max, se mi dai questo tipo di onore, sono veramente strafelice, perché stiamo parlando probabilmente dell'album più bello che sia mai stato scritto nella storia del mondo del rock, della musica, di Joshua Tree Album, un album che è uscito, pensate un po', il 9 marzo del 1987, che aveva delle canzoni straordinarie, tipo World Street and No Name, tipo With or Without You, ma in assoluto questa sera il piacere di presentare, insieme con il mio amico Max Martinelli, I Still Haven't Found What I'm Looking For. YouTube.
0: A Wolf DJ.
3: Chiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

0: Qui c'è Wolf DJ, ci sarà tra poco l'Eurovision Song Contest, no? Questa grande manifestazione canora dove arriverà anche Sal da Vinci per l'Italia e ci saranno questi grandi eventi, è un grande evento internazionale, l'Eurovision 2026. Noi ci colleghiamo a Vienna, da Vienna c'è il nostro Francesco. Pronto Francesco, dove sei, cosa fai, pronto?
1: Ciao Max, beh guarda, in questo momento stiamo camminando per le strade di Vienna, c'è una preparazione veramente sportiva davanti a un bel ambiente e sinceramente anche una bella città.
0: Beh, di scena c'è l'Eurovision, quindi tra poco c'è una grande festa.
1: Sì, dal 10 al 17 maggio 2016.
0: Il mondo, gli specialisti inglesi, insomma, di Admiral Casino vanno oltre e hanno appena lanciato anche la loro top 20. Quindi tu cosa pensi che faccia Sal da Vinci a questo Eurovision?
1: Ma guarda, incominciamo già a pensare quando lui canterà, sembra che il programma completo sia uscito. Ma sinceramente vedo molte presenze di altri paesi e penso che sarà un pochino difficile. Comunque, in bocca al lupo per lui.
0: Francia, Israele, Ucraina, Danimarca, Gran Bretagna, Svezia, Svizzera, Italia, Grecia. Noi siamo, pensa, in nona posizione, cioè non abbiamo tante possibilità, almeno per quanto riguarda i Boommakers.
1: Infatti.
0: La Finlandia pensa al primo posto come probabilità di vittoria. Tu cosa ne pensi? Pensi che faremo una bella figura?
1: Ma guarda, tre primi cinque.
0: Dai, ci proviamo. Senti, quanto è bella Vienna, dai, raccontali ai nostri ascoltatori di Wolf.
1: No, dai, guarda, sono anni avanti a noi, sinceramente, in tutto, in pulizia, in presenza di sicurezza, una città che dà praticamente un senso di città, città con la C maiuscola, quella sì. È bellissima. Poi di notte stiamo girando a piedi, c'è una leggera pioggerellina, ma sinceramente guarda, è una città stupenda. Domani andiamo a vedere il castello della principessa di Sissi e poi ci sentiamo.
0: Che bello, grazie Francesco, grazie, salutaci Vienna, grazie davvero per essere stato qui a Wolf.
1: Grazie a te, saluti a tutti gli amici e ci sentiamo come sempre. Ciao.
0: Come sempre, ciao Francesco Fratto, grande amico. E allora Vienna, ah, che bella città, insomma si va a ballare, ma bisogna saper ballare anche per andare a Vienna, no? Con tutte quelle belle sale, valzer, tutte, ci vuole un po' di savoir faire, c'è poco da fare. Allora, noi ci auguriamo il meglio per Sal, per noi italiani, con questa canzone che deve diventare qualcosa di importante anche per l'Eurovision. Intanto la passiamo qui a Wolf, Sal da Vinci, per sempre, sì.

0: bravo Sal, dai che ti vogliamo vincitore all'Eurovision. Valentina, allora ti ricordi da piccola cosa, dove ti nascondevi? Vale, dai.
1: Allora, da bambina mi nascondevo sotto il letto di mia sorella.
0: Anche tu sotto il letto?
1: Dormivamo insieme, avevamo 3 letti, però mi nascondevo sempre sotto il letto di mia sorella per non farmi trovare da lei, perché se no si litigava. E poi lo sai, tra sorelle come va a finire. Quindi mi nascondevo lì proprio per nascondermi da mia sorella maggiore. E ciao, via. Ciao.
0: Ciao, ciao. Brava, brava Vale. 351 70 20 001, la vostra comfort zone da piccoli.

0: No, non mixiamo più, no, andiamo direttamente a Sanremo, ci trasferiamo a Sanremo perché c'è la nostra gran brava amica e soprattutto cantautrice, Jady, ciao, come stai? Bentrovata Wolf.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Jady, scusami, ti abbiamo disturbato stasera, eh?
1: No, ma quando mai? Sono così contenta di essere qua.
0: Ma cosa fai nella città dei fiori?
1: Cosa ci faccio? Cosa li faccio? Progetti, progetti.
0: Brava, brava, brava.
1: Mi diverto.
0: Senti, questa canzone che è su tutti i digital store, Non ti sposo più. Parliamone.
1: Sì.
0: Parliamone.
1: Sì, nasce da una brutta delusione, purtroppo. E vedo questa persona di cui sono innamorata che si innamora di un'altra. Lo so. Devo insomma liberarmi di questo fastidio, di questa malinconia e di questo peso dal petto, e allora butto giù due parole e mi dà una mano il mio professore di scrittura che mi dà questo titolo, Non ti sposo più, e da lì ci esce questa canzone, questo brano, e mi sento molto più leggera da quando l'ho scritto.
0: Ma sì, perché ti sei liberata di questo peso, perché ci sta, lo so, si sta male, la vita ti insegna, no? Sono tutte cicatrici che ci portiamo dietro, poi
1: sì.
0: Speriamo sempre in qualcosa di meglio, però meglio prima che dopo, che dici?
1: Assolutamente, sì, assolutamente sì.
0: Si rimane anche indenni dai danni, perché pensa se magari era nato pure qualcosa, qualche figlio messo al mondo, che poi è una storia, cosa gli racconti? Guarda
1: Beh, oddio, mi sembra un po' presto, un po' giovane.
0: Può succedere a qualsiasi età, però uscirne indenni è una gran bella cosa.
1: È sempre meglio.
0: Jady, ma che bella voce radiofonica che hai, ma cosa fai? Oltre a cantare fai anche l'attrice, cosa fai?
1: Magari, no, mi impegno a parlare in dizione per nascondere il mio accento.
0: No, non si sente napoletano, no, non si
1: esatto.
0: sente.
1: Esatto.
0: No, ma non si sente, è rimasto poco, dai, c'è un po', ancora un altro po' da lavorare, da limare.
1: Vabbè, insegnami tu.
0: Ma no, ma non è
1: vero,
0: ma è bello, no, è bello così, è fantastico, perché nascondere la propria cadenza, dai?
1: Sicuramente, esatto, è più autentico.
0: Ma poi io adoro, Napoli è fantastica, insomma, cosa dobbiamo dire? Insomma, poi i nostri dialetti non si possono cancellare, neanche le cadenze. Ognuno di noi è originale, punto. Questa è la verità. Come sei tu, come Jady, che la trovate su tutti i digital store con questa canzone, Non ti sposo più. Raccontaci al volo cosa farai quest'estate.
1: Quest'estate sto ancora programmando qualche live, mi devo organizzare per bene, ma nel caso vi terrò aggiornati sui miei profili social.
0: E allora noi ti seguiremo. Come ti troviamo sui social?
1: Sì, mi trovate come Jady Giadastriano su Instagram e su TikTok, e per la mia musica Jady su Spotify e su YouTube, ed è molto semplice riconoscermi perché sono una testa piena di capelli rossi e ricci.
0: Ovvero, è tutto vero. Jady, Non ti sposo più qui a Walt DJ, ti ringraziamo, salutaci la città dei fiori e speriamo che tu un giorno ci tornerai da protagonista lì per entrare in quel posto magico, così.
1: Lo spero anch'io.
0: Dai, hai una grande stoffa, ce la farai, vedrai. Ciao Jady.
1: Ciao Jady. Buonasera a tutti. Ciao.
0: Jady a Wolf DJ, Non ti sposo più. Sentiamola insieme.
2: Chi sei senza quello che fai? Quello che fai. Chiedi mai se...
0: No, non è questa quella di Jady. No, è partita Jady. Allora, tra poco l'ascolteremo. Intanto passa Madame con Marrakesh. Volevo capire come mai non è partita Jady, però. Intanto sentiamo Madame. Tra poco arriva anche Jady.

Riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi. Wow.

0: Non è il pianeta dance, quello della Exclusive, questo, eh? È perché, vi dico la verità, beh, stavo cercando di ritrovare sta canzone di Jady, perché volevo farvela ascoltare, però non è stato un mio errore, ecco, diciamo che chi mi ha inviato la cartolina è stato poco, insomma, preparato, ecco, adesso però gliela trovo io, ecco. Non ti preoccupare, Jady, che tra poco te la faccio sentire, la faremo sentire la canzone qui a Wolf, Non ti sposo più. A sto punto sono molto curioso. E devo accontentare anche Jady, che è stata molto carina. Insomma, cioè si è fatta sentire da Sanremo e non l'accontentiamo. Ma stiamo scherzando? Cioè, noi siamo dei bravi ragazzi. Giovanni ha mandato un vocale. Sentiamo che dici. Gio, che dici? Pronto, Gio?
1: Oh, Max, ti mando...
0: Sì, me l'hai mandato il vocale.
1: Allora, caro Max, sì. Come al solito, io aggiungo sì. Il saluto finale per questa meravigliosa diretta.
0: Dai, tranquillo.
1: Ci sentiamo giovedì prossimo. Sì. Che dire, come sempre, il piacere di poter stare insieme con te, con tutta la brigata di Wolf DJ. Ci vediamo giovedì prossimo. Ti voglio bene.
0: Grazie.
1: E come al solito, buona vita a tutti gli amici di Wolf DJ, perché ascoltare il giovedì sera questo programma allunga la vita.
0: Grazie, Giovanni. Tra un pipistrello, un pornab. Sei stato fantastico stasera. Grazie, Gio, grazie. Allora, vediamo un po'. Sì, mi è rimasta attaccata. Ma certo, ma chi non rimane attaccata a Wolf DJ, cara Bea? È sempre così. Salutiamo il nostro amico Stefano. Ha già vinto un Sanremo, non può continuare a fare il programma sulla pizza. Ma chi? Ma chi? Chi è quel? Ma che messaggi mandate a Wolf DJ? Allora, sentiamo, curiosità, vogliamo sapere, Giovanni, il posto dove ti nascondevi da piccolo. Giovanni, pronto?
2: Ciao, no, non avevo un posto reale, ma
0: niente.
2: Mi rifugiavo nella mia mente, che alla fine non... è il posto più vasto di tutti.
0: Ho capito, va bene, Gio, sei stato carissimo. Sentiamo un po' il nostro comandante di Vaporetto, che ha sempre da fare a Venezia, chissà quante cose ha da raccontarci il comandante, pronto?
3: Amici, amiche di
0: cavaliere.
3: Wolf DJ, beh, è sempre bello essere in mezzo a questa bellissima comunità fatta di bellissima gente.
0: Grazie,
3: bellissimo,
0: comandante.
3: Veramente è un onore grande, un piacere, sono felicissimo, non vedo l'ora sia il giovedì per ascoltare Wolf DJ.
0: Grazie, comandante.
3: Il posto da segreto da bambino, beh, tutti ce l'avamo, ma io avevo in soffitta, avevo una soffitta molto grande, mi ricordo quando ero bambino, ero una soffitta molto grande e con piena di cose accumulate, insomma, e io mi sentivo abbastanza bene, mi ero ricavato il mio spazio lì, niente, stavo lì, mi sentivo un po' non tanto isolato dal mondo, però un modo per stare con me stesso e con i miei sogni, i sogni che hanno tutti i bambini, che poi sono gli stessi che ci portiamo dentro da adulti, perché ancora adesso io sogno quei momenti. Infatti mi fa molto piacere quello che tu mi hai chiesto, caro Max, mi fa molto piacere, perché gli stessi sogni che facevo quando ero bambino li faccio adesso, perché non ho mai smesso di ascoltare quel bambino che è dentro di noi.

0: non ho dormito stanotte. Girano le farfalle rinchiuse in questa stanza e sono stato volgare. Il tuo letto è un abbraccio e sopra il tuo corpo cuoce. Entri così dalla finestra insieme ai raggi del sole. E arriva questo vento, arriva una mattina. Apro una strada infinita che ti porta via, sparisci dietro una collina per il verde della campagna che ti porta così via da me. Elisa Blanco, ricordi a Wolf DJ. Allora, io già dice l'ho fatta a trovare la canzone, finalmente. Tra poco la... No, ma sono curioso anche di ascoltarla. L'avevo già sentita prima, perché altrimenti non l'avrei mai messa in scaletta. Però sto gioco non l'ho capito. Tra lo scaricare, mettere insomma la cartolina, gli editori. Bravi comunque, bisogna sempre fare la prova. Non del 9, del 99 più 99, c'è poco da fare. Allora, la Dini ci manca. Oh my day, Silvia. Pronto, Silvia, dove
1: oh
0: sei?
1: Oh my day, ragazzi, oggi vi parlo di quello che c'è ma non si vede.
0: Ma come?
1: Quasi.
0: Come
1: parlo della biancheria intima.
0: Ah,
1: ho scoperto che ha origini antichissime. C'era già nell'antico Egitto, ma era un lusso per pochissimi.
0: Wow.
1: E se non eri un faraone o un personaggio ricchissimo, sotto il vestito non avevi nulla.
0: Niente,
1: era
0: nulla.
1: Tutto libero e bello così,
0: che
1: ad arieggiarsi. Al contrario di quanto diciamo oggi, che diciamo sono rimasto in mutande. Ecco, lì proprio le mutande erano un segno di ricchezza. E poi, quel fiocchettino che quasi sempre c'è ancora oggi sulle mutandine,
0: bello,
1: non è mica per estetica,
0: è
1: il ricordo del nastro che i nostri nonni e nonne annodavano sul davanti per stringere i mutandoni, prima che inventassero l'elastico.
0: Certo.
1: Praticamente un salvavita,
0: ecco.
1: Un salvaslip, vabbè, insomma,
0: salva
1: ci siamo
0: farfalla.
1: Capiti. Ma la vera star dell'intimo è lui, il tanga.
0: Oh.
1: Un'invenzione recente. Si racconta che sia nato nel 1972 a Rio de Janeiro, quando una ragazza brasiliana di origini italiane lavorò di forbici sul proprio costume per rimpicciolirlo e far notare il suo lato B a una festa in spiaggia. Il risultato, uno shock culturale che ha conquistato il mondo, dalle passerelle ai cassetti di casa nostra. Per chi può permetterselo di indossarlo, in questo caso, non per il prezzo.
0: Ecco.
1: Sorpresa finale.
0: Dai.
1: Ma lo sapete chi è stato uno dei più grandi?

0: Wolf DJ.
1: Ed eccoci con un grande appuntamento in questa serata di Wolf DJ. Questa sera i nostri ospiti sono gli Audio 2. Con noi c'è Gianni Donzelli. Ciao Gianni.
2: Ciao, ciao a te, come va? Tutto bene?
1: Bene, bene, siamo davvero entusiasti. Ci hai dato quest'anteprima perché tra poco salirete su questo palco del Teatro Comunale di Pietrasanta sulla costa toscana in provincia di Lucca. Quindi siamo in piena Versilia. Tra poco questo grande debutto per questo inizio tour 2026 per gli Audio 2. Un mini live. Cosa proporrete Gianni stasera?
2: Ma stasera proporremo chiaramente i brani di maggiore successo, no? Insomma, sia quelli che abbiamo, insomma, come dire, strettamente pertinenti agli Audio 2, ma anche alcuni brani, insomma, che abbiamo scritto come autori, appunto, per Mina, per Celentano, come per esempio Acquestale, che è una canzone scritta da noi, non lo sanno in tutti, perché chiaramente la si associa all'importanza, no? Insomma, all'autorevolezza di due nomi così importanti, Mina e Celentano. Però insomma c'è anche Acquestale, che fa parte dei nostri repertori, con ben 13 canzoni scritte per la grande Mina. Quindi sarà uno spettacolo misto tra, come dire, tra autoriato e interprete, va, insomma, in questo caso.
1: L'appuntamento per la prima, 7 maggio, Versilia, Teatro Comunale di Pietrasanta sulla costa toscana in provincia di Lucca. Quindi mi raccomando.

0: mettete sul navigatore Lucca, perché è importante, e andiamo ad assistere a questo mini live degli Audio 2, che sono la storia della musica italiana legata molto a Mina, con pezzi come, ricordiamo, Gianni Neve. Io la consumavo in macchina, avevo quel CD Audio 2, te lo giuro, Neve, sì che non sei tu. E poi c'è stata anche Raso, un'altra gran bella canzone scritta proprio per loro. Un altro premio importante che avete preso nel 94 è come gruppo rivelazione, il Telegatto nel 94, Gianni.
1: Esatto, il Telegatto a Fiesole, vicino Firenze, c'era questa trasmissione ideata e condotta da Red Ronnie, e insomma lì veramente ricevemmo questo premio. Era il primo anno, insomma, l'anno del successo, l'anno del primo tour, e ricevemmo questo Telegatto, insomma, una cosa molto molto molto bella, insomma, così inaspettata, così presto rispetto agli esordi. Successero tante cose in un tempo molto piccolo, come diceva Califano, un tempo piccolo, e quindi insomma ci fu anche il Telegatto, a parte insomma gli Stiloro, gli Stili Platino in quel periodo, le canzoni scritte per Mina, Celentano, la colonna sonora che abbiamo scritto per il primo film di Pieraccioni, Laureati. Quindi è stato un momento molto molto intenso, devo dire, a diversi anni molto intensi.
0: Uno di quei pezzi che invece diciamo che esplose, no? per gli Audio 2 fu proprio Alle 20, questo sound e questa vocalità che facevano pensare a Lucio Battisti, ma erano gli Audio 2, Gianni.
1: Sì, ormai per me è una canzoncina. Tu pensi, ho cominciato a cantare da ero un ragazzo adolescente nel 76, quindi praticamente sono 50 anni che vengo, ma per insomma, con mio grande onore e piacere, accostato per somiglianza timbrica al grande Battisti. E infatti fu proprio Alle 20 l'anno dopo, nel 95, e la canzone che fu un tormentone, guarda, un tormentone esagerato in quel periodo, in quell'anno, e ancora adesso le radio, ecco, a parte questo, ma anche altre radio, altre emittenti, insomma, la programmano, quindi vuol dire che insomma abbiamo lasciato qualcosa di bello, che chiaramente riproponiamo continuamente ai nostri concerti, insomma, ecco.
0: E possiamo dire a tutti gli intenditori di musica italiana che non può mancare l'album o il CD Audio 2 degli Audio 2, perché lì trovi veramente qualcosa di straordinario per questo gruppo indelebile della musica italiana, che viene accostato a Battisti, ma sono gli Audio 2. Grande Gianni Donzelli, salutiamo anche Vincenzo Leonporro, che è la coppia, no, ufficiale a formare gli Audio 2. Sarà una serata fantastica questa sera al Teatro Comunale di Pietrasanta, sulla costa toscana, in provincia di Lucca, un mini live all'interno di questa manifestazione, Gianni, che è musica e parole.
1: Esatto, insomma, come un impresario locale che tanto ci chiama, ci ingaggia per fare gli spettacoli, appunto stasera saremo al Teatro Comunale di Pietrasanta, quindi con grande piacere, grande onore, oltretutto in una zona che è la Versilia, che io adoro, che conosco bene anche da ragazzo per vacanze e giri vari, quindi mi fa piacere ritornarci, al netto del concerto, chiaramente.
0: Ti rubo giusto un attimo per sapere le prossime date, i prossimi impegni, estate 2026, Gianni, Audio 2.
1: Beh, adesso è ancora un po' tutto in programmazione, comunque siamo a Napoli il 26 giugno, il 27 a Gaeta in provincia di Latina, il 29 giugno saremo a Montecatini in Toscana, e poi aspetta, non mi ricordo più perché non ho il calendario con me qui, sono in macchina in questo momento.
0: E per rimanere aggiornati, quindi basta andare sulle pagine degli Audio 2 e vedere un po' il calendario aggiornato, che vedrà proprio gli Audio 2 in scena in questo tour 2026. Ringraziamo Gianni Donzelli degli Audio 2, grazie Gianni, divertitevi stasera.
1: Grazie, sicuramente, grazie, invito tutti con, come dire, numerosi e calorosi come sempre per venire stasera al piano.
0: Saluti da Wolf DJ. Gianni, aspetta, diventa DJ per un attimo, dai, mettiamo Alle 20. Lo presenti tu per favore qui a Wolf?
1: Non rientra nelle mie pertinenze professionali, sono i miei meandri. Comunque sì, insomma, se programmiamo Alle 20, la canzone più famosa sicuramente degli Audio 2, nonostante siano passati un po' di anni, Alle 20, anche se è più conosciuta, la maggior parte la chiama Sono le 20, per chi appunto nell'inciso, per inciso dice Sono le 20 e non Alle 20, ma Alle 20 chiaramente è il titolo originale.
0: Un grande evento di successo, quello che arriva qui a Wolf DJ, è quello degli Audio 2. Ciao Gianni, in bocca al lupo!
1: Viva il lupo, anche per voi! Yeah.

0: Grazie agli Audio 2, grazie a Gianni Donzelli che è stato dei nostri e questa sera si sarà davvero divertito tantissimo a questo concerto in Toscana, in Versilia, al Teatro Comunale di Pietrasanta. Manca il vocale di Brontolone, non possiamo chiudere il programma così, che chi lo sente poi Brontolo? Pronto?
1: Ela, buonasera Max, ciao, e buonasera al forse a se tutti. C'è anche stasera al nostro Giovanni e buonasera anche ai nostri ascoltatori.
0: C'era prima.
1: L'argomento di stasera, qual era il posto segreto dove mi ci andavo a rifugiare da piccolo?
0: Sì.
1: Ma veramente, per dire la verità, non mi ci andavo a rifugiare, alla materna. La materna, io ero una grande pelle, un grande delinquente, quindi venivo punito regolarmente, diciamo quasi tutti i giorni, da una suora, scusatemi il termine, piccolina e bruttina tipo Calimero, e mi metteva sempre in questa gattabuia sotto scale, come si vede un po' nei film a volte, e quando non mi ci metteva lei mi ci andavo a nascondere io, quindi ero sempre vita natural durante dentro a questo sgabuzzino. Beh, da qui si deduce tante cose, ecco perché forse sono diventato il Brontolo che sono. Ciao ciao ragazzi.
0: Ciao ciao Brontolone. Stavo cercando, cioè ho capito Brontolo, sì, ma stavo anche cercando di capire sto messaggio a quest'ora della sera. Nelle mie braccia tutto nudo, mamma mia. La città la sera è tu. Dove finisce la notte? Dove comincia la città? Dove finisce la città? Dove cominci tu? Dove comincio e finisco io stesso? Boh, ci ho capito niente comunque. Ma dove comincio io? Dove cominci tu? Dove comincia la città? Dove comincia l'amore? Mamma mia che pezzo. Simon & Garfunkel. Vi dice qualcosa? Dove finisce la città? Dove cominci tu? Da dove cominci tu? Dove finisce la città? Dopo. Tanto cominciamo, cominciamo. Dove comincio e finisco io stesso.

0: Ciao Max, ma che piacere di sentirti e che bello ritrovarsi a Wolf DJ. Quindi
1: Bea!
0: Intanto ti saluto.
1: Ciao,
0: a te,
1: Bea.
0: Giovanni e tutti gli ascoltatori di Wolf DJ.
1: Dai.
0: Beh, il tuo sondaggio mi ha fatto venire in mente una cosa molto bella che avevo dimenticato e quindi grazie. Ti rispondo in questa maniera: che io mi nascondevo sotto il tavolo immaginando che sarei diventata da grande, perché lì sotto i sogni mi sembravano al sicuro e che nessuno me li poteva portare via. E adesso che sono grande, a volte mi rivedo ancora lì bambina, con gli occhi pieni di futuro e il cuore leggero, mentre spero di riuscire ancora a sognare con la stessa dolcezza di allora. Ciao Max.
1: Grazie Bea.

Harry, ci tagliano Harry, dobbiamo andare. Mimmo, dai, raccogli tutto. Anch'io andiamo. Andiamo. Sì, andiamo. Ciao. Andiamo tutti, dai. Mezzanotte, mamma mia, ragazzi. Finisce qui, Wolf. Appuntamento a giovedì prossimo. Con Wolf DJ. Vi saluto così, vi voglio bene, è stato bellissimo. Mancato qualche appuntamento, ma ci rifaremo giovedì prossimo con Wolf DJ. Sempre qui su questa radio spettacolare. Ogni giovedì dalle 22 a

0: Ciao a tutti, noi siamo i disillusi, quelli veri, ossia Lilith
1: e Mancio. Benvenuti alla puntata numero 11, che potete ascoltare la domenica, il giovedì, il martedì, il mercoledì, quando vi pare,
0: quando volete,
1: in un comodo podcast. Ci sono arrivati tanti messaggi sui nostri canali e dediche, cercheremo di accontentarvi tutti, magari non tutti subito,
0: sì,
1: ma insomma.
0: Sì, perché diciamo che sarà difficile, visto che vi siete superati rispetto alle nostre aspettative, e siamo veramente felici di quanto avete fatto, perché avete usato i nostri canali social.
1: Bravi.
0: quindi vado a ricordarli. Mail idisillusi@gmail.com, il nostro telefono 351 69 68 032, e il famoso podcast www.podcast.com/idisillusi. Il programma va in onda attraverso la magia della radio web, quindi dal sito di Radio Team 2000, collegata ad altre 6 emittenti della Sardegna, che ricordiamo una puntata, e oggi puntata numero 11, salutiamo gli amici di Radio M1.
1: È la numero 11 oggi, salutiamo subito anche il nostro tecnico Claudio Volume, che oggi dovrà essere particolarmente abile.
0: Attento. Sì,
1: per cercare di coprire le voci, soprattutto la tua, e cercare di farlo uscire normale, perché oggi diciamo che più che i disillusi ci dovremmo chiamare gli incimurriti, soprattutto.
0: Sì, siamo raffreddatissimi, vabbè.
1: Claudio Volume molto molto abile, come sempre.
0: Bravo.
1: Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche appunto per le capacità poi di placare le scelte musicali di uno dei due conduttori, che diciamo sono abbastanza discutibili.
0: Come? Non ho capito. Ah sì, e che sarebbe il conduttore che Claudio riuscirebbe a placare? Non ho capito.
1: Che dovrebbe placare, che cerca di placare, cioè, che cerca di arginare.
0: Ti riferisci a me?
1: E a chi? Siamo
0: Stai
1: in due.
0: Parlando di me?
1: Sì, sto dicendo
0: tu
1: a te.
0: Tu credi di capire qualcosa, invece non hai capito nulla, perché niente è come sembra.

0: Oh, bene, quindi senza dirmi nulla, a tradimento, decidi le canzoni, esatto. E Claudio, te che devi dire a tua discolpa? Niente, ovviamente, vabbè, la canzone comunque era bella, diciamo che tanto v'è bastato.
1: Hai ragione Claudio, perché lui valuta le nostre scelte solo dal punto di vista tecnico del suono e basandosi solo sul brano, che era Shattered Dreams, un brano del gruppo musicale britannico Johnny Hates Jets, estratto come singolo dall'album di debutto Turn Back the Clock 1988.
0: Hai capito?
1: Eh sì.
0: Bene, e allora per quale motivo io invece devo condividere con voi due la lista dei brani che scelgo, visto che nessuno di voi lo fa con me?
1: E perché tu sei veramente pericoloso e tante volte pesante. Le tue canzoni risultano difficili da mandare in una trasmissione leggera, dinamica e giovane come questa.
0: Ah, questa è dinamica e giovane.
1: Esatto.
0: Giovane e dinamica. Esatto. Io che ce sto fa?
1: È quello che ci chiediamo tutti.
0: Ah, ecco, tutti sì. Proprio. Sì, bene, sì, benissimo. Sì. Però quando ti faccio sentire poi cose come il prossimo brano, invece non dici nulla, vero?

0: Bene, bene, sei bravo, tu sei bravo, riesci sempre a cadere in piedi. Ti pareva che non chiudevi la discussione con un brano che riprende i Beatles e che in effetti oggettivamente è un capolavoro.
1: Ma il discorso è ancora più ampio, perché non è solo questo brano. Oggi, da qui, partiamo con un discorso che gira intorno ai Beatles, in un certo modo, no?
0: Sì, infatti oggi vogliamo celebrare lo storico gruppo inglese in un modo particolare. Ascolteremo prima due canzoni di gruppi considerati i loro eredi, poi due cover vere e proprie dei brani di Beatles e alla fine due omaggi, ossia canzoni che band famosi hanno dedicato esplicitamente ai Beatles. Abbiamo iniziato con gli Oasis, una tra le principali le band considerate erede dei Beatles.
1: Beh, a tratti sembrano quasi delle cover band, diciamo la verità, più che ancora di band che eredi, degli epigoni. Comunque, la seconda band diretta concorrente degli Oasis proprio per questo sono i Blur.
0: Esatto, Country House, pubblicata come singolo principale dal quarto album in studio della band, The Great Escape del 95. La coincidenza è che il brano è stato pubblicato lo stesso giorno del singolo degli Oasis, Roll Within, che ho appena sentito, in una battaglia di classifica soprannominata Battaglia del Britpop.
1: Va detto, io sono più tifoso dei Blur che degli Oasis, tu invece hai sempre preferito gli Oasis. Però furono i Blur a essere puzzoni, perché sì, gli Oasis avevano già deciso la data di pubblicazione e i Blur gli piazzarono il singolo lo stesso giorno.
0: Ah, ecco. I media britannici comunque avevano già riportato un'intensa rivalità tra le due band e alla fine Country House vinse questa battaglia.
1: Sì, fu il brano che vendette di più.
0: E ora Country House.

0: fu una vittoria di Pirro in realtà, perché se il singolo dei Blur vendette di più, l'album che lo conteneva, The Great Escape, perse poi clamorosamente contro l'album corrispondente degli Oasis, quel Was the Story, Morning Glory, che a oggi è ritenuto forse il capolavoro del Britpop.
1: Bene, e ora però dedichiamoci alle due cover.
0: Abbiamo scelto due brani molto particolari per diversi motivi. Anzitutto sono eseguiti da due giganti della musica. E partiamo con il primo gigante, che è Fats Domino.
1: Esatto, c'era un rapporto molto intenso tra i Beatles, e segnatamente Lennon e McCartney, e il grandissimo musicista americano. Si erano conosciuti e si piacevano, niente di più.
0: Sì, sempre.
1: E Domino era stato uno dei loro idoli. Credo che sia stato particolare per loro ascoltarlo e eseguire alcuni dei loro brani.
0: Beh sì, credo sì, ascoltare uno dei tuoi idoli che rifà i tuoi brani, credo che faccia effetto, insomma, sia emozionante.
1: Furono diverse le cover che Domino realizzò dei brani dei Beatles e ho scelto Lovely Rita, che ho sempre amato molto per quella particolarità, cioè quella pronuncia così particolare di Domino.

0: E veniamo al secondo gigante, che in realtà è una gigantessa. Parlo di Aretha Franklin. Ma qui mettetevi comodi, perché la storia è un po' lunghina.
1: Perché ridi?
0: E ce la racconterà Mancio.
1: Vabbè,
0: vero?
1: Ma perché fai così?
0: No, perché è inizia il pippone.
1: Ma,
0: dai.
1: Ma non è il pippone, è bello.
0: Mettetevi comodi, ragazzi.
1: La Franklin adorava i Beatles, aveva già realizzato diverse cover di loro brani. I Beatles stimavano la Franklin in modo assoluto ed era tutto reciproco.
0: E qua, fin qui, tutto a posto.
1: McCartney era poco convinto di suo, non tanto della bontà di Let It Be come pezzo, come singolo, ma che fosse in linea con il resto delle cose della band. E ormai nel 70 i Beatles erano ai ferri cortissimi, in sala volavano gli stracci, volava di tutto, e litigavano continuamente. John Lennon dichiarò apertamente, per esempio, la sua totale ostilità verso questo brano, che trasudava religiosità, secondo lui. Harrison, che invece colse la natura gospel di Let It Be, pensò che fosse il caso di farlo ascoltare proprio alla Franklin per avere il suo giudizio, e McCartney seguì questo consiglio, le fece avere un demo. La Franklin però inizialmente non volle registrare il brano perché lei, di fede battista, interpretò quel Mother Mary in senso cattolico,
0: certo,
1: e quindi preferì evitare. Quando capì che quella Mother Mary in realtà invece era la madre di McCartney, morta quando lui aveva 14 anni, decise di registrare il brano e di pubblicarlo. Però erano passati mesi nel frattempo, i Beatles erano stufati di aspettare, malgrado le liti, avevano registrato il brano nelle due diverse versioni che usciranno nel 45 e nell'LP. Ma litigavano su tutto, e quindi i tempi di pubblicazione delle cose si allungarono a dismisura, e quindi alla fine la Franklin registrò la sua versione, che fu pubblicata prima di quella degli stessi Beatles.
0: Avete capito tutto? Spero di sì, perché non lo ripeteremo. E adesso Aretha Franklin con Let It Be.
2: Lilith e Mancio sono i Disillusi.

0: E adesso veniamo ai due omaggi. Il primo è molto particolare ed è a opera di un progetto chiamato Utopia, guidato da quell'altro gigante che è Todd Rundgren. Lui realizzò un album tutto ispirato a brani, o meglio a periodi dei Beatles, estraendo, tagliando, cucendo, montando e rimontando pezzi, frasi, sequenze di brani del gruppo e tirandone fuori canzoni nuove in pratica, quello che oggi si fa con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, purtroppo sì, ma all'epoca si faceva con quella vera di intelligenza,
0: è vero, sì.
1: Con la maestria, con la bravura. Le canzoni sono così simili che la band ebbe problemi all'epoca a trovare produttori, perché tutti erano troppo intimoriti che il risultato finale così simile a canzoni beatlesiane potesse creare problemi di diritti d'autore. L'album si intitola Deface the Music ed è una chicca imperdibile per chi ama il quartetto di Liverpool. Ne ascoltiamo Everybody Else is Wrong, che era la traccia conclusiva dell'album e che è con tutta evidenza ispirata al periodo psichedelico dei Beatles.

0: Il secondo omaggio lo presento io, così magari facciamo la cosina un pochino più breve. Che dici?
1: Perché fai così? Faccio così. Sei tremenda.
0: Tremenda, va bene. Si tratta di Sowing the Seed of Love, dei Tears for Fears, omaggio dichiarato, in cui sono più che evidenti le citazioni almeno da Penny Lane, in quella straordinaria esplosione delle trombe, e da I Am the Walrus. Come si dice? Walrus. Bene, allora Tears for Fears, Sowing the Seed of Love.

0: Ecco, e abbiamo chiuso così questo ampissimo capitolo dedicato ai Beatles proprio con l'ascolto di uno dei due brani principalmente richiamati dalla canzone The Tears for Fears, Penny Lane, con quelle sue trombette
1: con
0: meravigliose.
1: Con le trombette, le trombine, le trombe. Bene, ora voltiamo pagina, no? In modo
0: sì,
1: definitivo?
0: Però non prima
1: no?
0: di...
1: Cosa?
0: Vedi i segni che ci sta facendo Claudio?
1: Ah, Claudio.
0: Di tagliare.
1: Ah,
0: siamo alla sì. fine del secondo slot e quindi...
1: La pubblicità, via
0: diamo
1: con la pubblicità.
0: Diamo la linea alla regia.
1: Bene, bene, a dopo.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Lilith e Mancio sono i disillusi.
1: E ora apriamo un capitolo importante che abbiamo avviato la scorsa puntata con quella lunga parentesi di consigli del nostro ex direttore. Ci siamo sentiti, l'idea ci è piaciuta e abbiamo deciso di far nascere una collaborazione in qualche modo, diciamo, alla rovescia rispetto al passato. Nasce quello che chiameremo l'angolo del DJ illuminato, una parentesi in cui il nostro amico Gigi Guida, ricordiamolo, padre, direttore in nome tutelare di Wave, la radio che soffia da mare, una web radio piena di DJ bravissimi.
0: Beh, bravissimi e veri, non come noi due che siamo due cialtroni.
1: Ma parla per te.
0: No, beh, dai, so,
1: no, certo, vabbè, rispetto a loro siamo quantomeno dei dilettanti, mentre loro sono dei professionisti. È comunque una radio che ci piace ricordare e nominare, anche se in un certo modo siamo, dai, concorrenti.
0: Ma certo, eh? Anche perché Gigi spesso ci saluta e ci nomina nei suoi spazi, quindi ricambiamo la cortesia.
1: Oh, senti, però basta, chiudiamo un po' di parentesi aperte, non ne usciamo, altrimenti. Allora, parte oggi questa collaborazione in cui Gigi Guida, che oltre che direttore rimane un DJ illuminato, ci proporrà un brano, presentandolo a modo suo. E quindi
0: Gigi, a te la linea.
3: Un abbraccio ai miei amichetti disillusi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000 da Gigi Guida. Io sono un illuso, io sono l'illuso per antonomasia. Io mi illudo sempre, io mi illudo continuamente, ma a volte sono anche contento di essere un illuso. Dunque io mi illudo di stare con voi su una bella spiaggia. Sì, la calda spiaggia rovente di Copacabana, e davanti ai miei occhi un mare con i colori che variano dal celeste all'azzurro e dall'azzurro al blu cobalto. E facciamo un bel sogno, e i sogni sono gratis, quindi chi ce lo impedisce? In questo bellissimo sogno musicale c'è un gruppo che con il loro nome ha fatto una sorta di... chiamiamolo mix tra Copacabana e Copanema, o meglio tra Copenaghen e Ipanema, ne esce fuori Copenema. Sono un po' brasiliani e un po' danesi, e io credo che un danese abbia ancora più entusiasmo di un brasiliano di stare sdraiato sulla spiaggia di Copacabana e guardare questo mare meraviglioso. Non che non sia contento il brasiliano, ma il brasiliano ci ha fatto un po' l'abitudine, il danese no. Dunque tutto questo comincia con lo sciabordio delle onde sulla battigia, se vogliamo conversare nella maniera in cui ci si nutre, il suono del mare. E poi comincia con una bellissima pennata alla chitarra acustica, un fantastico giro di basso che vi accompagna per tutta la canzone, la batteria, le percussioni, le congas, i bonghi, i clappers, quelli che battono le mani a tempo, i cori bellissimi, e poi le tastiere, il sax, il flauto traverso. Ma voi ve lo immaginate un flauto traverso? Ci sono tutti gli strumenti più belli del mondo. Mancherebbe l'arpa, ma non hanno fatto in tempo a chiedere il consenso ad Andreas Vollenweider. E vabbè, mancherebbe anche il violino e ce ne faremo una ragione. Siete pronti a sognare con me? Ricordatevi che se voi non fate la radio con me, la faccio io con voi. E allora sogniamo insieme, visto che è gratis. E sogniamo con questa canzone firmata dai Copenema. Si chiama Te Faz Ben, ti fa bene. Speriamo faccia bene

0: Bello, eh? Adesso svegliatevi, vi do la linea, disillusi, grazie.
1: Ah, grazie Gigi, che voglia
2: Che
1: d'estate, che voglia di
2: meraviglia.
1: mare. L'ha messa perfino a me, che notoriamente non è che col mare poi ci faccia più di
2: È vero, eh
1: tanto.
2: sì, tra presentazione del brano e brano in sé, l'estate è praticamente entrata in studio. Ho visto Claudio cercare la crema
1: Si è medesimato
2: solare.
1: troppo, Claudio.
2: Sì.
1: Allora, credo che di tempo oggi ne sia rimasto ormai pochino, ma ce n'è ancora per esaudire qualche richiesta,
2: Ma sì,
1: forse?
2: dai, il nostro amico Umberto di Roma, il nostro pusher di carne equina, che questa volta senza audio perché andava di fretta lui, tra padel, viaggi,
1: Lui è uno
2: vero?
1: che c'ha da
2: Eh
1: fare,
2: sì,
1: c'ha da
2: comunque ci
1: fare.
2: ha chiesto Abracadabra.
1: Ah, che bella. Steve Miller Band, brano del 1982. Ascoltiamola subito, Claudio.

0: Bene, ora credo sia il momento di ballare un pochino sulla nostra piattaforma virtuale. Che
1: no,
0: dici?
1: No, pezzo brutto.
0: Ti permettere di criticare una richiesta di un nostro fan.
1: Ah, pure un nostro fan.
0: Ed è anche un fan molto importante, sì? Perché è Stefano da Padova.
1: Ah, beh, allora, ancora fosse Antonio da Padova.
0: Quanto sei veramente sciocco, guarda. Allora, Stefano...
1: Antonio da Padova era più importante.
0: No, guarda, Stefano è il nostro fan, è molto importante e ha ottimi gusti. E ci ha richiesto, senti un po', Welcome to the DCC, the Nothing But Thieves. E chi siamo noi per non accogliere le richieste dei nostri fans?
1: Nessuno, purtroppo nessuno.
0: Sì, vai Claudio.

0: Ebbene, oggi siamo velocissimi, dobbiamo chiudere la puntata e...
1: Sì, perché abbiamo ancora un po' di spazio, sì. E quindi ne approfittiamo per mettere ancora una canzone in più invece delle nostre chiacchiere.
0: Sì, non quindi, la presentiamo noi.
1: No, la presenta direttamente la nostra ascoltatrice che esatto. Ce l'ha richiesta, che ci ha fatto la richiesta, ce la presenta benissimo, è una canzone stupenda, fra l'altro, molto famosa.
0: E quindi alla prossima puntata, ricordate, solo la musica potrà salvarci.
1: Soprattutto questa musica.
2: Ciao Lilith e Mancio, sono Bia. E siccome faccio parte anch'io della schiera dei disillusi, vi propongo un brano che può essere eletto a bandiera dei disillusi di tutto il mondo. Si intitola Give Me Some Truth e di quel grande precursore che è stato John Lennon. E attenzione alle parole perché sembrano scritte stamattina. Ciao e alla prossima.

0: Avete ascoltato i Disillusi con Lilith e Mancio. Appuntamento alla settimana prossima. Stesso canale, stesso orario.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: 18 e 4 minuti.
1: Da bere come un po' Don Perignon, namovone, non e non. Erika mi si allia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Siamo pronti? Beh, mi pare proprio di sì. 18 e 10 minuti primi. Franco a tenervi compagnia in questa domenica pomeriggio di questo 10 maggio 2026. E allora oggi si festeggia la mamma. Quindi tanti auguri alle mamme in ascolto e beato chi ce l'ha ancora, quindi viva la mamma! Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, la musica italiana, la musica internazionale, al naturale e remixata. Abbiamo come al solito la consueta sigla, gli Erusion con One Way Ticket nella versione Mouse Extended Remix. E quest'oggi inizia questo appuntamento musicale intanto con un saluto a un mio caro amico Antonello che ascolta da Sassari. Buona serata Antonello, ben trovato all'ascolto. E poi un saluto a tutte le mamme all'ascolto, l'abbiamo già detto prima, a tutti i figli che hanno questa fortuna di poter ancora abbracciare la mamma, festeggiarla in questa giornata, in questo 10 maggio 2026. E allora adesso la musica di Edoardo Bennato che ci dice viva la mamma per tutti voi.
1: Nei cinema di...

Edoardo Bennato con il brano Viva la mamma, per salutare tutte le mamme all'ascolto di questo appuntamento musicale che viene irradiato a reti unificate su Radio Team 2000 da Villaurbana, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio M1 da Ferrara, ancora Music Factory Oristano, Felix On Air 2026 e ancora Radio Villaurbana Music e abbiamo citato prima Radio Team 2000. Abbiamo dimenticato qualcuno? Mi pare di no. Adesso Claudio Baglioni di scena con il brano La vita è adesso.

0: Era Claudio Baglioni a tenerci compagnia con il brano La vita e adesso Franco a tenervi compagnia in questo spazio musicale della domenica pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con la musica nazionale, la musica internazionale al naturale remixata. Ancora musica al naturale con Biagio Antonacci e il brano Ti dedico tutto, dedicato a voi che siete all'ascolto. Buon ascolto e grazie di essere qui con noi.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Era Biagio Antonacci a tenerci compagnia con il brano Ti dedico tutto. Devo dire che quest'oggi stiamo dedicando un bello spazio alla musica italiana. Non è nostra consuetudine dedicare così tanto spazio alla musica al naturale, ma oggi facciamo un'eccezione perché immaginiamo che ci siano un po' di mamme all'ascolto, e allora per le mamme ci vuole la musica romantica, la musica italiana, quella per esempio di Antonello Venditti, che ci racconta quanto è importante avere un amico. E allora ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti per voi che siete all'ascolto e che per noi siete dei veri amici. Buon ascolto.

18 e 28 minuti primi, abbiamo ascoltato Antonello Venditti con il brano Ci vorrebbe un amico, e ancora sull'onda lunga della musica italiana ci ascoltiamo Mina e Celentano per mandare un saluto al nostro amico e collega DJ Felix. Per lui Mina e Celentano, Brivido Felino.

Brivido Felino, la voce di Mina e Celentano intrecciate assieme, adesso altre due voci, due belle voci intrecciate assieme, quelle di Alfa e di Roberto Vecchioni con il brano Sogna ragazzo, sogna.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Alfa e Roberto Vecchioni con il brano Sogna ragazzo sogna. Adesso ancora si parla di ragazzi, di giovani, con Achille Lauro e il suo brano Giovani, incoscienti giovani.

0: che stare troppo soli.
1: Achille Lauro con il brano Incoscienti Giovani. E quando si parla di giovani e di incoscienti si parla anche molto spesso di nulla tenenti, perché non è facile trovare un lavoro, eh? E allora a volte si rimane nulla tenente. La canzone di Dargen D'Amico ribadisce questo concetto e adesso ce lo ascoltiamo. Dargen D'Amico con Nulla Tenente.
0: Rende infami i cani buoni.

La musica di D'Argent Amico, il brano era Nulla Tenente, adesso arriva Ermal Meta che ci esorta a fermare gli orologi per gustare quest'attimo di musica insieme. Franco è qui con voi a tenere compagnia dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. E adesso ferma gli orologi, Ermal Meta.

Fermate gli orologi, fermateli al momento attuale, godetevi la musica, godetevi tutto quello che c'è di bello intorno a voi. Adesso arriva Annalisa, accompagnata da Marco Mengoni con il brano Piazza San Marco.

Alle 18:51 minuti primi abbiamo ascoltato Annalisa e Marco Mengoni con il brano Piazza San Marco. Adesso con un brano accontentiamo due generazioni diverse. Accontento mio fratello Giorgio e accontento Antonello con questo brano dei Creedence Clearwater Revival dal titolo Have You Ever Seen the Rain? Avete mai visto la pioggia in un giorno di sole? Il Creedence Clearwater Revival ce ne danno l'opportunità. Arriva per voi sabato e domenica con noi.

erano i Creedence Clearwater Revival con il brano Have You Ever Seen the Rain? E se l'avete vista la pioggia in un giorno di sole, adesso può darsi che vi siate persi anche nelle emozioni che danno certi panorami veramente mozzafiato. Robbie Williams ci parla di uno che si è perso. Lost, per voi, godiamoci la musica.

Robbie Williams con il brano Lost. Per voi che siete all'ascolto, e se vi siete persi il numero di telefono, ve lo ricordo: 328 61 36 763. Potete chiamare voi, posso chiamare anch'io, ma dopo che mi avete chiamato voi, perché altrimenti non ho il numero. Adesso ci ascoltiamo Gaia, che appunto dice: chiamo io, chiami tu? Beh, è importante che qualcuno lo faccia. Godiamoci la musica, Franco, tenetevi compagnia.

0: Era Gaia con il brano Chiamo io, chiami tu. 328-61-36763 per le vostre eventuali richieste musicali, anche solo per dei messaggini in diretta. Insomma, volete salutare qualcuno? Volete salutare la vostra mamma? Per chi è fortunato e ancora ce l'ha? Beh, allora fatelo. 328-61-36763. E adesso Carl Brave con il brano Perfect, accompagnato da Sara Toscano. Godiamoci la musica!
1: Una canción de Carl y Sara se llama Perfect.

Carl Brev e Sara Toscano con il brano Perfect. Adesso qualcuno che ci racconta un incontro particolare. Gali con il brano Casa Mia.

Gradevolissima produzione per quanto riguarda l'espressione artistica di Joan Tiele. Il brano era Ecco dal Sanremo 2025. Proseguiamo con la musica di Eros Ramazzotti, che ci racconta che questo è il suo giorno preferito. E grazie Eros, anche il nostro. Buon ascolto, godiamoci la musica. È domenica e questa è Domenica con noi, in compagnia di Franco.

era Eros Ramazzotti con il brano Il mio giorno preferito. 19:16 minuti primi, Franco tenevi compagnia nell'ambito di questa interconnessione tra tante internet radio, tra le quali ricordiamo Radio Condivisione dalla Sicilia, Radio Costa Smeralda dalla Sardegna e ancora M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026 da Pordenone e ancora Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano e ancora Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate, mi pare, tutte. Adesso Fiorella Mannoia e Michele con il brano Domani è primavera e speriamo che domani non piova come ha fatto oggi, che ci ha rovinato l'iniziativa che avevamo previsto per il bosco. E capiterà, ci saranno altre occasioni. Godiamoci la musica, domani è primavera.

0: domani è primavera.
1: Eh sì, Fiorella Mannoia e Michele con il brano Domani è primavera. E si parlava d'amore, e loro dicevano, amore, ok, qui un overdose d'amore sta arrivando con Zucchero e Salmo. Overdose d'amore, targata 2024, quindi riedizione a due voci. Godiamoci la musica!

Zucchero e Salmo con il brano Overdose d'amore Reedit 2024. Vi mancava un po' il ritmo, vi mancava un po' la disco music? Beh, adesso arriva con Paola e Chiara, ma vengono aiutate da Tiziano Ferro e Gabri Ponte con il brano Vamos a ballar, balliamo alle 19:24 primi.

Andiamo a ballare, vamos a bailar con Tiziano Ferro, Gabri Ponte e Paola e Chiara. Adesso i Basic Connection con Háblame Luna. Franco Lippi ha remixato il tutto e gustiamoci quindi questo stile, è così, latinoamericano. 19 e 28 minuti primi. Al termine di questo brano ci ascolteremo anche Elvira Rocca con la sua rubrica Cine Viaggiando.

0: Viaggiando, che stavolta affronta il racconto delle location del film Gioia Mia.
1: Oggi voglio rendere omaggio alla mia isola natia e ad un'attrice mia conterranea che all'età di 83 anni vede riconosciuto il suo talento con il conferimento del Davide di Donatello come miglior attrice protagonista. Mi riferisco ad Aurora Quattrocchi, premiata per l'intensa interpretazione della zia Gela, figura centrale del film Gioia Mia, uscito nel dicembre scorso e premiato con ben 2 premi David. Gioia Mia racconta la storia di Nico, un bambino costretto lasciare il proprio mondo moderno e tecnologico per trascorrere l'estate in Sicilia, nella casa dell'anziana zia Gela. Una dimora immobile nel tempo, dove ogni oggetto conserva il proprio posto da sempre e dove superstizioni, racconti popolari e religiosità convivono in una dimensione quasi magica. Il film costruisce il proprio racconto sul contrasto tra due mondi opposti, quello veloce e iperconnesso del giovane protagonista e quello antico, lento e carico di mistero della zia, fatto di silenzi, rituali e storie tramandate oralmente. Al centro della narrazione c'è soprattutto la nostalgia di un'infanzia ormai scomparsa, le estate infinite, i pomeriggi senza impegni, il tempo vuoto da riempire con la fantasia, le paure e le leggende raccontate dagli anziani. Città protagonista è Trapani, che non si limita a far da sfondo al film, ma diventa presenza viva e riconoscibile. La città viene raccontata attraverso atmosfere sospese, luce abbagliante e dettagli quotidiani che restituiscono il senso di un tempo immobile, quasi fuori dalla contemporaneità. Andiamo dunque a scoprirla insieme. Tra i luoghi simbolo scelti compaiono la cupola della cattedrale San Lorenzo, visibile dalla terrazza del palazzo di zia Gela, dove le lenzuola sono eternamente stese al vento. La trecentesca cattedrale di San Lorenzo sorge nel cuore di Corso Vittorio Emanuele, detto anche la loggia, principale via cittadina. Splendida chiesa dove sono esposti la crocifissione di Van Dyck e la natività attribuita al Caravaggio. Un accenno particolare merita il Cristo morto del XVIII secolo, realizzato in pietra cosiddetta incarnata, un particolare tipo di alabastro di colore beige rosato, con sfumature che vanno dal grigio nero al rosso bruno, tratto da una cava sita nel comune di Valderice e che rende più realistico il volto del Cristo. Una delle scene più evocative della pellicola è stata poi girata nella spiaggia di Tramontana, tratto di litorale urbano parallelo alle storiche mura trapanesi. Le mura tramontana di Trapani sono oggi un percorso pedonale che affianca la costa, ma la loro storia inizia molto prima. Risalenti al periodo spagnolo, un tempo erano una linea di difesa contro gli attacchi via mare. Oggi sono un luogo aperto, vissuto e frequentato ogni giorno da trapanesi e turisti. Il tratto delle mura inizia da Porta Botteghelle, un'antica porta urbana che collega il centro storico al mare. Da qui parte un camminamento panoramico lunga circa 1 chilometro che arriva fino alla Torre di Ligny, all'estremità occidentale della città. Camminare su queste mura significa anche ripercorrere secoli di storia militare, architettura e adattamento. Significa respirare l'anima del posto tra il vento, la pietra ed il mare. Oltre ai citati luoghi riconoscibili nel film, merita sicuramente una visita la zona delle saline con i caratteristici mulini. Ed ovviamente non potrete lasciare Trapani senza un buon piatto di couscous alla trapanese con dell'ottimo pesce appena pescato. E come sempre vi invito a preparare le vostre valigie e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
0: Un grazie di cuore ad Elvira La Rocca per la sua rubrica Cine Viaggiando, che ritroverete sabato prossimo alle 19.30 con altre location di film famosi. Adesso diamo di scena Grembaud con il brano Mamma. Godiamoci la musica e grazie a voi per essere qui con noi.

Graham Baud con il brano Mama. Adesso ci ascoltiamo gli alieni dei Pinguini Tattici Nucleari. 19:38 primi. Vediamo questo racconto in musica.

0: Più gente conosco, più spero che un giorno arrivino gli alieni.
1: Ognuno ha le sue speranze. I pinguini tattici nucleari aspettano gli alieni, come a suo tempo faceva, ve lo ricordate, chi? Un altro mitico del panorama nazionale aveva dedicato una canzone agli extraterrestri, era Eugenio Finardi. Proseguiamo con la musica italiana, grazie a Gianna Nannini, che ascoltiamo con il brano Filo Spinato.

Pinato alle 19:44 primi. Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi, che va in onda ogni domenica pomeriggio dalle 18:15 sino alle 20 in punto. Poi alle 20 cederemo di nuovo la linea alle varie emittenti interconnesse con noi in questo pomeriggio. Abbiamo di scena adesso Fulminacci con il brano Sottocosto.

Era la grande proposta musicale di Fulminacci, sotto costo, low cost, perché no? 19:47 minuti primi, adesso un po' di musica ritmata a quella proposta dai Boniem come base principale, ma remixata da Francesco Dimar. Ci ascoltiamo Le rive di Babylon, The Babylon, Rivers of Babylon. Godiamoci la musica. 328-6136-763 è ancora il numero che avete a disposizione per eventuali richieste musicali.

Rivers of Babylon nella versione remixata da Francesco Dimmar per la grande produzione artistica dei mitici Boney M. Ancora ricordi degli anni 70 e 80 con i The Flares e il brano Passion remixato da Marky and Tommy. Godiamoci la musica, intanto tra qualche minuto arrivano le richieste di Effi e di Antonello. Restate in sintonia, arrivano.

The Flirts con il brano Passion remixato da Marky & Tommy in questa bootleg rework version. Adesso un pezzo che è un classico della musica rock internazionale, il brano richiesto da Antonello dei Pink Floyd, Wish You Were Here. E allora godiamoci la musica che parte in sordina ma va in un crescendo di emozioni musicali. Godiamocelo.

Erano i Pink Floyd in questa datatissima produzione dal titolo Wish You Were Here, e tanti desiderano che qualcuno che non c'è più tornasse qui tra noi. Proseguiamo con la musica. Questa è la richiesta di Effi, che salutiamo e ringraziamo per l'ascolto costante e fedele dalla Germania. Per te è di Sheeran con il brano Camera. E questo è anche l'ultimo brano in programma per questo pomeriggio, quindi appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Per quanto mi riguarda vi auguro un buon proseguimento di serata e l'appuntamento alle 21.30 con il programma di Giocara Human in Rock. Le novità dal mondo del rock saranno di scena dalle 21.30 con il programma Human in Rock. È tutto per oggi, godiamoci Ed Sheeran e poi la linea va alle varie internet radio fino alle 21.30. Quando sarà il momento di Human in Rock. Ciao a tutti, godiamoci la musica, godiamoci la vita. Buona serata.

La domenica è insieme a Radio Team 2000, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda e Villa Urbana Music.

domenica è insieme a Radio Team 2000, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.

ci siamo anche in questo weekend. Com'è che sono Giocara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che si è appena conclusa. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

Partenza col botto oggi insieme ai Deep Purple e Highway Star. E Deep Purple stanno per tornare e lo fanno con un nuovo album, Split, che uscirà il 3 di luglio. Già definito come uno degli album più potenti della band di questi ultimi anni, in quanto richiama molto le loro vecchie sonorità. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo di John Lennon.

Just Like Starting Over, lui è John Lennon, che rivive anche grazie all'intelligenza artificiale. Il regista Steven Soderbergh sta lavorando su un progetto cinematografico dedicato a John, nel quale utilizzerà la sempre più discussa tecnologia e che di conseguenza non mancherà di sollevare delle polemiche. Soderbergh sta portando a termine il documentario John Lennon, The Last Interview, che verrà presentato in anteprima a Cannes. Una costruzione video dell'intervista, di cui esiste soltanto l'audio, rilasciata da John Lennon a Jonathan Cott, direttore di Rolling Stone, in occasione della pubblicazione dell'album Double Fantasy, la sua ultima intervista 12 ore prima del suo assassinio. Si continua con la musica, con le notizie, prossimi protagonisti, i Rolling Stone.

10 di luglio, a poco più di 2 anni dal successo di Hackney Diamonds, i Rolling Stones pubblicheranno il nuovo album Foreign Tongues. C'è già un primo singolo in circolazione che abbiamo appena ascoltato e che si chiama In The Star, e l'album vanta una serie di ospiti davvero incredibili, tra i quali Paul McCartney, Stevie Winwood, Robert Smith e Chad Smith. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si va avanti con la musica, con le notizie. Tra poco sarà la volta dei Linkin Park.

secondo una nuova ricerca americana, i Linkin Park, che abbiamo ascoltato insieme a Somewhere I Belong, sono la band più efficace per combattere lo stress. Lo studio si chiama la playlist come ricetta medica ed è un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico americano quando si tratta di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili. La band più ascoltata dal pubblico americano per superare situazioni di forte stress sono appunto i Linkin Park, mentre per quanto riguarda la salute mentale il gruppo più ascoltato sono i Metallica insieme ai Radiohead, i Deftones, Alice in Chains e Zig Not. E l'heavy metal si conferma il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi la tensione, ed è sempre più utilizzata anche dagli specialisti come trattamento psicologico. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

al vivo Live at Eden Project Yahoo hanno presentato il secondo singolo You Better You Bet Live at Eden Project, che noi abbiamo ascoltato nella versione originale pubblicata nel 1981. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo spazio nei prossimi giorni e con un nuovo appuntamento il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti.

E bisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu 2026. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, semmo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tante belle cantones italianas e internazionales, che su programma Dominica Ginnoisi. Se di uscere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre su Orta e Die, da Sassese a Sasotto, che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potremmo incominciare la trasmissione e commenti a sempre l'amo incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a Tie. Si continua da chissà oche di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Saoghe di Anna Maria Pugioni e Saghiterra di Giovanni, abbiamo ascoltato Sagantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo skin Saoghe di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione di Sagantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione del cantone Terra Mia, chissà o che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Nos ascoltamos, anzi, nor ballamos un ballo campidanesu, stella de su firmamento.

Amos ascoltados a oge de Alessandro Catteg in sa cantone Frore Galano. Como que el zo saludare todos os ascoltadores de gusta trasmissione que potites ascoltare donzi dominica da esa sotto a sanno e mesa, que incantos e ballos sardos. Intanto ne approfitto per saludare vinza sa sorgestorese che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori, che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo, che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: Campusa. Cara Rusoli e tutti i suoi cantenti, femmuri conti
1: e racconti
0: di Rubani
1: e poi
0: di Rubesciu
1: e poi
0: di Rubinu
1: di Rubinu
0: e di Rurreccu
1: ancora.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordo in sa cantone Sassaresa che si intitola da Lu Zarrettu. Continuiamo scomo sempre su programma Boghe e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas e non ballamos uno ballumanno.

E dai su gruppo Prendas Amos Balladu Unu Ballu Mannu, commo ampilate su volume, che sta arrivando Carla De Nule, che sa cantone Drummi.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e sa de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e Saoghe de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo con in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori che Sagantone Mancumali.

E amos ascoltato sa cantone Gadureza, che in sa oghe de Domenico de Tori amos ascoltato Mancumali. Continuamos chi in cordas e cannas e nos ascoltamos su Destamento.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuiamo skin su goro di Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo balliamo su un ballitto? Se siete d'accordo, mi raccomando, preparate cose a ballare, lo abbiamo pilato vino a suo volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

E nos amor ballado vinas un ballitto. E come vos scherzo a mentare che siete ascoltando Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna. Siete in compagnia di Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, sa domenica, da sa sotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo schissauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltamos o Sasmamar de Urune.

E abbiamo ascoltato anche di Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che voglio salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una bizia e un ubizio, che mi ascoltano da Ostia, saluosa amica armea che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Ode che però non resta in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narra da Lucia. E che voglio salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo con il suo gruppo Janas e ascoltiamo Morer Devo a Fuculento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare questa cantone Ziu Paulino. Continuiamo con questa auge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: Santa Zassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Zassari, la Mirinzana. E come continuiamo, skin sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltamo su Zente Contenta.

Hemos escuchado algo de María Giovanna Kerkeg en esa cantone Zente Contenta. Finzas proi e amor finito. Ringrazio tutti os che hanno ascoltato la trasmissione Finzas a Savine e portavo appuntamento a domenica Ghienidi dai 8 a 9 e mezza. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per suo intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.